siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del

caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo.

letto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
0: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
0: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
0: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
3: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
3: Rosa mistica,
1: prega per noi.
3: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
3: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
3: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
3: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
3: Porta del cielo,
1: prega per noi.
3: Stella del mattino,
1: prega per noi.
3: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
3: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
3: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
3: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
3: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
3: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
3: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
3: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
3: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
3: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
3: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
3: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
3: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
3: Regina del rosario,
1: prega per noi.
3: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
3: Regina della pace,
1: prega per noi.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen. Amen.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
6: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita. E questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina, che precedono il vertice NATO ad Ankara, che inizierà domani. Un summit che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogene. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione efferata e repentina, quella del 22enne che, col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla, ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
7: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: È dura, oggi è dura, è lunedì e beh, insomma, per chi non è ancora in vacanza, riprendere l'inizio della nuova settimana non è facile, anch'io ho avuto qualche difficoltà stamattina, devo essere sincero. Comunque vabbè, ci siamo, è importante ripartire. Per quanto riguarda questo lunedì 6 luglio 2026, buongiorno da Graziano D'Andrea, Morning Show, ed è tutto pronto per andare ad incominciare. Siamo già collegati, tutte le nostre radio ovviamente ci sono, quindi un saluto a coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radioattività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Pronti, attenti via, oggi è il 187esimo giorno dell'anno, siamo nella 28esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Maria Goretti, il sole è sorto alle 5.43, vedi come abbiamo perso un altro minutino oggi, e tramonta un minutino prima alle 20.47, si stanno accorciando le giornate. La luna è calante ed è illuminata al 66.6% ed è la giornata mondiale del bacio. Diamoci un bel bacio, dai, tutti quanti insieme appassionatamente. Il proverbio di oggi è uno dei proverbi, credo, più classici in assoluto. Campa cavallo mio che l'erba cresce. Con ironia e rassegnazione esprime un invito all'attesa di momenti migliori, di occasioni favorevoli, che però appaiono decisamente improbabili, lontane e soprattutto indipendenti dalla nostra volontà, in modo analogo a quanto espresso dal detto aspetta e spera, oppure chi di speranza vive, disperato muore. Capito? Oh, bene. Allora, subito il primo brano di oggi, che è una sentenza, nel senso che la giornata è incominciata e la notte che se ne va.

0: Sono le 7:15.
1: Subito la storia di questo 6 di luglio. Torniamo al 6 luglio 1483, in Inghilterra incorona il suo nuovo re nell'abbazia di Westminster. È Riccardo III che il 26 giugno ha accettato di assumere il peso della corona in seguito alla petizione con cui i cittadini di Londra lo invitavano alla guida del paese. 1495, la Lega Italica, a cui aderiscono il Marchesato di Mantova, la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano, affrontano i francesi nella battaglia di Fornovo, vicino a Parma. Un'ora di sanguinosi combattimenti causa 1200 morti per i francesi e 2000 per gli italici, che nonostante le perdite si riterranno vittoriosi anche per la fuga francese dal campo di battaglia nella notte del giorno successivo. 1533, all'età di 58 anni in questo giorno, muore a Ferrara il poeta e commediografo Ludovico Ariosto, autore dell'Orlando Furioso. 1785, il Continental Congress degli Stati Uniti d'America utilizza il conio del dollaro come nuova moneta ufficiale del paese. 1885, Louis Pasteur ed Émile Roux eseguono la prima inoculazione del siero antirabbico su un bambino morsicato da cane infetto. Il paziente Joseph Meister, di 9 anni, che per gioco ha colpito l'animale con un bastone, provocandone la reazione. 1893, muore a Parigi lo scrittore Guy de Maupassant. Da oltre 18 mesi viveva in condizioni di quasi totale incoscienza. Il 28 giugno era entrato in coma. 1906, in Svizzera viene sottoscritta la Convenzione di Ginevra, che stabilisce le modalità di trattamento per i prigionieri politici e di guerra, oltre che dei feriti. 1912, nel nuovo stadio olimpico, inaugurato alcuni giorni prima, si tiene proprio il 6 di luglio la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Stoccolma alla presenza del re di Svezia, Gustavo V. 1919, con l'atterraggio a New York, il dirigibile inglese R-34 completa la prima traversata atlantica in volo. 1923, il Comitato Esecutivo Centrale ratifica la Costituzione dell'Unione Sovietica, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nate il 30 dicembre precedente. 1924, si tiene la prima trasmissione sperimentale via radio di una fotografia attraverso l'Atlantico tra Stati Uniti e Inghilterra. Nasce il sistema della telefoto. 1942, la giovane Anna Frank si trasferisce con la sua famiglia nell'alloggio segreto al civico 263 di Prinsengracht ad Amsterdam per sfuggire alla campagna nazista di deportazione nei campi di concentramento. Nello stesso anno l'ottava armata italiana a comando del generale Italo Gariboldi viene inviata in Russia. 1955, cerimonia del giuramento per il governo guidato dal democristiano Antonio Segni, che ha ricevuto il mandato del presidente Giovanni Gronchi il 26 giugno. 1957, in occasione della festa parrocchiale della chiesa St. Peter nel sobborgo Walton di Liverpool, John Lennon, che suona con il suo gruppo sul pianale di un camion, incontra per la prima volta Paul McCartney. I due hanno 17 e 15 anni. Nei giorni successivi Lennon, che lo ha ascoltato suonare, lo inviterà a entrare nel gruppo. 1957, la trentenne Athea Gibson è la prima tennista di colore a vincere il torneo di Wimbledon. Nella finale ha battuto l'altra statunitense Darlene Hard per 6-3, 6-2. Ci fermiamo un attimo, un po' di musica? Sì, dai, anche perché poi fra poco andremo con la seconda parte della storia di questo 6 luglio, che in questo 2026 cade di lunedì. Così. Si continua con un po' di ritmo. David Guetta.

21, buongiorno, continuiamo con la storia del 6 di luglio e torniamo al 6 luglio 1964. A Londra arriva nelle sale cinematografiche il film di debutto dei Beatles sul grande schermo. La pellicola intitolata A Hard Day's Night, diretta da Richard Lester, racconta la nascita della passione dei fan per il quartetto di Liverpool. 1970, il primo ministro Mariano Rumor rassegna le dimissioni del suo terzo governo e quarto della corrente legislatura, insediatosi il 27 marzo. 1971, a causa di una crisi cardiaca, muore a New Orleans il musicista jazz Louis Armstrong, interprete di Hello Dolly e di What a Wonderful World. 1974, un provvedimento fiscale del governo italiano verrà a strellare 3.000 miliardi di lire. L'azione impositiva messa in campo dal governo si preannuncia per gli italiani molto più gravosa di quanto fosse prevedibile. 1978, a Torino le Brigate Rosse feriscono l'ingegnere Aldo Ravaioli. 1978, ancora nulla di fatto nelle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. 1985, nella finale singolare femminile del torneo tennistico di Wimbledon, Martina Navratilova batte l'avversaria Chris Evert Lloyd con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 e conquista la sua quarta vittoria consecutiva nel torneo, che aveva vinto anche nel 1978 e nel 1979. 1986, alle 20.45, un fulmine colpisce un aereo Piper in volo su Sartirana Lomellina, in provincia di Pavia, uccidendo i suoi tre occupanti: l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, di 39 anni, il magistrato Clelia Allegretti, di 34, e il 36enne pilota del velivolo Giacomo Ramella Cravaro. 1988, nel Mare del Nord, a circa 200 km dalla città scozzese di Aberdeen, esplode la piattaforma Piper Alpha utilizzata per l'estrazione petrolifera. 1991, dopo una parentesi durata un anno e mezzo, il Comitato Centrale del Movimento Sociale Italiano torna a designare Gianfranco Fini alla segreteria del partito. Il 39enne aveva già assunto la carica di segretario come successore di Giorgio Almirante nel 1987, sostituito da Pino Rauti, eletto nel gennaio del 1990. Nel 2003, per la prima volta il torneo tennistico di Wimbledon viene vinto da un atleta svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2005 sarà Londra la sede delle Olimpiadi del 2012. L'assegnazione è stata decisa proprio in questo giorno dal Comitato Olimpico Internazionale. Nel 2007 oro per l'Italia nella spada squadra agli europei di scherma di Gand in Belgio. Nel 2008 lo spagnolo Rafael Nadal vince il torneo di Wimbledon, strappando il titolo a Roger Federer, vincitore delle 5 edizioni precedenti. Nel 2012 Facebook e Yahoo raggiungono un accordo per azzerare le dispute di brevetto e migliorare l'alleanza per la vendita di spazi pubblicitari e la condivisione di contenuti. Nel 2020 si spegne nella notte a Roma il compositore Ennio Morricone, autore tra le più popolari colonne sonore cinematografiche. 92enne, era ricoverato in una clinica per la frattura di un femore avvenuta qualche giorno prima. Ha lasciato un messaggio in cui chiede funerali privati perché non voglio disturbare. Capito? 7:25, si continua, ancora musica e poi tante altre cose da ascoltare.

0: Auguri a tutti coloro che compiono gli anni in questo 6 di luglio. E allora auguri, auguri, auguri a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori, come al solito. È un momento in cui vi dedichiamo un pensiero e vi ricordiamo che oggi sono nati, ad esempio, Frida Kahlo, pittrice, ma anche Nancy Reagan, attrice, moglie dell'ex presidente statunitense Ronald Reagan. E poi avete presente Rock Around the Clock e See You Later Alligator? Parliamo di Bill Haley, ebbene, nato proprio in questo 6 di luglio. Janet Leigh, attrice, da ricordarmi in Psycho e Piccole Donne. Antonella Lualdi, attrice. E poi Tenzin Gyatso, che era il 14° Dalai Lama, premio Nobel per la pace nel 1989. George Walker Bush, 43° presidente degli Stati Uniti. Sylvester Stallone, attore, Rocky, Rambo, Cliffhanger e tanti altri grandi film di successo. Tocchigno, musicista e cantante. Gabriele Albertini, politico, ex sindaco di Milano. Geoffrey Rush, attore, premio Oscar 1997 per Shine. Cristina D'Avena, cantante. Max Gazzè, cantante. È una musica può fare. E poi 50 Cent, rapper e produttore discografico. Luigi Di Maio, politico. Kate Nash, cantante. Oh, bene, bene, bene, bene. Allora, li abbiamo ricordati tutti. Ancora, ovviamente, auguri a tutti coloro che, ripeto, oggi compiono gli anni e festeggiano. Festeggiate insieme a noi, mi raccomando. Il Morning Show prosegue come ormai buona consuetudine, quindi l'invito ovviamente è quello di continuare a fare colazione tranquillamente alla musica, alle notizie, alle rubriche. Ci pensiamo noi, come al solito. Va bene? Ok, ok, basta, basta, facciamo un attimo una breve pausa, alcune cose da raccontare, un po' di musica e poi si continua.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Siamo giunti al momento dedicato all'oroscopo, iniziamo questa nuova settimana per molti ancora lavorativa sotto il segno di una grande concretezza ma anche di una profonda lucidità mentale. Per quasi tutta la giornata la Luna prosegue il suo transito solido e stabile nel segno di terra del Toro, spingendoci a cercare la qualità, la pianificazione a lungo termine e il controllo delle risorse. In serata però l'atmosfera cambierà radicalmente, la Luna farà il suo ingresso nei Gemelli, accendendo la curiosità, la voglia di comunicare e una piacevole leggerezza ideale per le ore notturne. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, una partenza di settimana focalizzata sulle questioni pratiche ed economiche, la Luna in Toro vi spinge a fare un bilancio preciso delle scadenze e a dare concretezza alle idee nate nel weekend. Questa sera, con lo spostamento della Luna in Gemelli, ritroverete la vostra proverbiale velocità di pensiero. Toro, la Luna brilla nel vostro cielo per una gran parte del pomeriggio, regalandovi un lunedì di grande centralità, magnetismo ed efficienza. Siete voi a dettare il ritmo della giornata, sfruttate le prime ore per le decisioni strategiche più importanti, perché poi in serata l'attenzione si sposterà sulle pubbliche relazioni e sulle chiacchierate informali. Gemelli, un lunedì che parte in background con la Luna ancora nascosta nel vostro dodicesimo campo, la mattinata scorre lenta e preferite concentrarvi sui dettagli tecnici editoriali senza troppi schiamazzi intorno. È solo l'attesa del palcoscenico. In serata la Luna entra ufficialmente nel vostro segno, accendendo la vostra energia e la vostra visibilità. Cancro, il Sole nel vostro cielo continua a darvi forza e oggi la Luna in Toro vi offre una sponda eccellente per collaborare, per fare rete, per raccogliere i frutti dei contatti stretti nei giorni scorsi. È il lunedì ideale per progetti di gruppo, per pianificare flussi di lavoro settimanali con il vostro team. Serata tranquilla e rilassante. Leone, la Luna in Toro nel vostro settore della carriera crea qualche piccola frizione nelle prime ore della giornata. Potreste avvertire una certa lentezza burocratica o una rigidità eccessiva da parte di chi vi circonda. Non perdete la pazienza e mantenete il vostro aplomb regale. Già da questa sera il cielo si farà decisamente più leggero e comunicativo. Vergine, un inizio di settimana radioso e ad altissima produttività. Lo splendido trigono di terra della Luna in Toro esalta la vostra precisione e vi dà una marcia in più nella gestione di documenti, flussi di informazione e contatti con l'estero. Sfruttate la giornata per mettere in cassaforte i vostri progetti. In serata concedetevi un po' di svago disimpegnato. Fra poco gli altri sei segni zodiacali. Rimanete con noi.

le collaborazioni di lavoro. Evitate i muri contro muro e ascoltate con attenzione. Da questa sera l'aria si rinfresca e ritrovate la vostra prontezza di riflessi. Sagittario, un lunedì operativo incentrato sulla cura dei dettagli. La luna vi chiede di riorganizzare l'agenda settimanale, verificare la stabilità dei vostri strumenti e sbrigare le commissioni più noiose. Il premio arriva in serata. L'ingresso della luna in Gemelli accenderà la vostra curiosità e la vostra voglia di socialità. Capricorno, partenza di settimana semplicemente eccellente. Fino a sera potete contare sullo splendido supporto della luna in Toro, che accende la vostra creatività, la vostra autorevolezza e il vostro calore comunicativo. In una riunione sarete impeccabili, sfruttate questa scia vincente prima che la serata vi chieda di riposare. Acquario, la luna in Toro tocca il vostro settore domestico e familiare, creando una mattinata dai ritmi un po' pigri e appesantiti da piccole incombenze private. Non forzate la mano e gestite la priorità con calma. Pesci, un lunedì dinamico, fluido, perfetto per la scrittura, la conduzione e gli scambi di idee. La luna in Toro stimola la vostra mente rendendovi pratici ma incredibilmente ricettivi. Sapete trovare le parole giuste per ogni situazione. In serata rallentate i ritmi e godetevi l'intimità della vostra casa per ricaricare le batterie. Bene, continuiamo, o meglio chiudiamo la parte dedicata all'oroscopo, ma continuiamo il nostro morning show.

siamo così giunti al momento di sfogliare le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo come al solito con il Corriere della Sera. Sparata di Trump su Meloni, Putin minaccia alla Polonia. Domani il vertice NATO in Turchia. L'Italia: rispetteremo gli impegni oltre ogni limite dopo lo scontro sulle foto. Un meme: serve un ordine restrittivo. Ed ancora l'ex premier Conte: sfido chi mi accusa sul Covid, è solo fango. Formula 1, il ferrarista vince a Silverstone, il sorriso di Leclerc, un guasto ferma Kimi Hamilton terzo. La Repubblica: Trump shock su Meloni, ordine restrittivo. Il presidente americano posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco. Domani vertice NATO, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. Ferrari, Leclerc, re d'Inghilterra. La Stampa: Meloni, Trump oltre i limiti. Nuove tensioni tra Italia e Stati Uniti alla vigilia dell'incontro dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Il presidente statunitense su Truth, ordine restrittivo alla premier, vuole evitare foto al vertice della NATO. Putin minaccia la Polonia: producete droni per Kiev, non preoccupatevi della vostra sicurezza. Ed ancora il ruggito di Leclerc, il crack di Carletto, il Brasile fuori dai mondiali, se ne parla anche sui quotidiani, non solamente prettamente sportivi. Il Fatto Quotidiano: Putin avvisa Varsavia e chiama Trump che vuole contratti NATO. Il governo ammette le uscite da Gaza bloccate da Israele. Commissione Covid: cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri. Morti nascosti, vaccini gonfiati, dati tarroccati, regioni impunite secondo loro. Il resto del Carlino: Mosca minaccia la Polonia, Crosetto investire in difesa. Ed ancora migranti, il medico di Lampedusa: ascoltate il Papa. Due o tre poli, forse cinque, enigma alleanze, ricorso alla Corte Europea, io sola contro la giustizia sessista, la mia vittoria per tutte le donne. Il Messaggero: fondo sovrano, Casa Bianca. L'America celebra i 250 anni dall'Independence Day. Le mosse dell'intelligenza sull'intelligenza artificiale del governo statunitense, la minaccia di Mosca a Polonia e NATO alla vigilia del vertice. Crosetto: spese alla difesa, non alternative alla sanità. La Verità: il gambiamento a coltellatore, appena esco lo rifaccio. Oggi l'interrogatorio con i PM, la vittima migliora la confessione. Shock agli agenti dell'africano che ha colpito a caso e quasi ucciso un uomo a Milano. Mi sono divertito, dice. Il GIP conferma il pericolo di reiterazione del reato. Salvini: mai più fuori di galera. Migrare è un diritto, pur di aprire i porti, la CEI corregge il Papa. Putin chiama Trump, poi minaccia la Polonia. Il Giornale: lo schiaffo del gambiano ai tifosi del buonismo. Mi sono divertito, esco e a coltello ancora. Dichiarazioni shock del 22enne che ha quasi ucciso uno sconosciuto. Salvini: galera a vita. Un disastro, non è bastato reddito di cittadinanza alla sinistra, ci riprova. Il Tempo: frigna solo Giuseppi. In mezza Europa si sono fatte indagini e commissioni parlamentari d'inchiesta sulla gestione della pandemia, su tutto, sulle libertà compresse e su come sono stati spesi i soldi dei cittadini. Gli ex premier, l'ultimo è stato Rutte, sono andati a testimoniare e a farsi interrogare senza limiti. Solo qui Giuseppi piagnucola e sparge cortine fumogene. Rischio, ma cresco 5 centimetri, caccia al farmaco che allunga le ossa. Ultima follia woke: se Otello diventa donna nera, gay, ma che serve sfregiare Verdi? Libero: ci accoltellano e si divertono. Le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana. Uno spasso lo rifarei. Altro regalo dell'immigrazione dopo il marocchino che rideva l'Italia uccisa in un incidente, l'italiana uccisa in un incidente. I genitori del Bosco sono di nuovo idonei. La scuola lascia fuori il figlio dei Moretti.
Continuiamo con il giornale economico Il Sole 24 Ore. Governance poll, sindaci, Funaro supera Fioravanti e Regioni, De Caro davanti a Stefani. Spese agevolate più 6% nei modelli 730, lavoro, l'occupazione femminile cresce con il traino delle lavoratrici over 50. E allora andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Brasile eliminato e poi scandalo mondiale, Stati Uniti nella bufera, squalifica congelata, Trump grazie FIFA. Re Clerc, Gran Premio folle a Silverstone e trionfo Ferrari. Il colpo rosso è meritato di Charles, ho spazzato via tante negatività. Un guasto ferma la rimonta di Antonelli, la safety car beffa Hamilton terzo. Sinner, l'erba è sempre più verde. Domani contro Struff, oggi tocca a Cobolli e al Paolini. Corriere dello Sport, Ferrari spaziale, King Charles, vince il Gran Premio di Gran Bretagna e mette paura alle Mercedes. Elkan, un momento storico. Silverstone tutti in piedi per Leclerc, trionfa davanti a Russell e Hamilton dopo 22 mesi. Manteniamo questo slancio per la rossa, 250esima vittoria in Formula 1, Antonelli si piazza sedicesimo, colpa di un guasto a 10 giri dalla fine. Holland fa piangere il Brasile. Scandalo FIFA, squalifica tolta a Balogun, giocherà Stati Uniti-Belgio. Ed è tutto, no, abbiamo ancora, scusate, il tutto sport, ce ne eravamo dimenticati. La Ferrari è tornata, il principe Charles e il Gran Premio d'Inghilterra celebra la rinascita di Leclerc a Silverstone a casa loro, così ancora è più bello, quei pasticci che minano il DNA della Formula 1. Spalletti, Brahim fino alla fine. Mostruoso Holland, Ancelotti a casa, Norvegia, prima volta ai quarti mondiali, Sinner sollevante, Wimbledon ti amo, liquida anche il giapponese. Ed è tutto a questo punto, sì, per quanto riguarda ovviamente il nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. A questo punto io saluterei anche gli amici di Radio TV Lio Web che torneranno insieme a noi domani mattina alle 7.09 puntuali come al solito. Vi lascio un pizzico di musica e poi ancora Morning

0: Sono le 8.
1: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
2: Media Radio Castellana. Pubblicità.
3: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
4: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
5: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
6: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
7: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
8: No!
9: Che ti è successo?
8: Ho rotto la chiave!
9: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
10: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
11: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
10: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
12: Hey, Paul, the girl's here.
13: I got something for you.
12: What you got?
13: Close your eyes.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, seconda parte ovviamente del nostro Morning Show di questo lunedì 6 luglio 2026. Graziano D'Andrea in vostra compagnia fino alle ore 9, quindi tante cose, tante notizie, curiosità, musica e poi ritorna, visto che oggi è lunedì e sarà con noi tutta la settimana fino a venerdì, anche il nostro Renato Lorenzi. Poi nei prossimi giorni avremo anche qualche bella novità, qualche ritorno, parleremo molto molto molto in questa seconda parte di libri, di cinema, di tecnologia, ce ne sarà per tutti. Allora apriamo questo spazio con una scoperta neuroscientifica davvero incredibile che riguarda il nostro organo più complesso, il modo del tutto inaspettato in cui gestisce i ricordi. Parliamo dell'esistenza dei neuroni dello shopping. Ebbene sì, un team di ricercatori internazionali ha scoperto che all'interno del nostro cervello esistono specifici neuroni che si attivano esclusivamente quando valutiamo il valore di un oggetto in relazione al suo prezzo. La curiosità straordinaria è che questi neuroni, situati nella corteccia prefrontale, non calcolano solo se un oggetto ci piace o meno, ma eseguono una vera e propria equazione matematica istantanea, confrontando il desiderio visivo con il dolore emotivo del pagare. Gli scienziati hanno dimostrato che basta un millesimo di secondo di esitazione visiva davanti a un cartellino del prezzo per modificare la frequenza di scarica di queste cellule, determinando la nostra decisione finale prima ancora che ne siamo consapevoli. Insomma, la prossima volta che fate un acquisto d'impulso, sappiate che i vostri neuroni avevano già deciso tutto e non potete fare altro. Hanno deciso loro e che si può fare. Vabbè, continuiamo con Francesca Michelin e la sua Distratto. Voi non distraetevi, mi raccomando, rimanete con noi, rimanete con il Morning Show.

Amici del Morning Show, passiamo ora a una notizia che unisce l'alta tecnologia a quella che è la sostenibilità ambientale, portando una vera e propria rivoluzione verde direttamente sotto i nostri piedi lungo le strade delle nostre città. Un gruppo di ingegneri ha completato i test per il primo asfalto fotovoltaico trasparente. Si tratta di una speciale pavimentazione stradale realizzata con una resina sintetica ad altissima resistenza, completamente riciclabile, che racchiude al suo interno celle solari di ultima generazione. La curiosità tecnica risiede nel fatto che questo materiale, progettato originariamente per resistere al passaggio continuo di tir e mezzi pesanti, possiede una trasparenza tale da permettere alla luce del sole di penetrare ed generare energia pulita, mantenendo un'aderenza per gli pneumatici superiore del 20% rispetto all'asfalto tradizionale. L'obiettivo dei progettisti è trasformare i parcheggi e le piste ciclabili urbane in gigantesche centrali elettriche invisibili, capaci proprio di autoilluminarsi di notte. Un modo geniale per produrre energia senza consumare un solo centimetro di suolo naturale. Incredibile, ma vero. Beh, questa è la tecnologia che ci piace in realtà, no? Va bene, dai. Cat People, Putting Out Fire. È un grande successo di David Bowie che ritroviamo questa mattina nel nostro Morning Show di questo lunedì. Sì.

accennato nella prima parte del nostro morning show, oggi dobbiamo fare veramente gli auguri a un artista eccezionale, un musicista raffinato, un bassista straordinario che ha portato l'ironia, la favola, la sperimentazione nel cuore del pop d'autore italiano. Oggi festeggiamo il compleanno di Max Gazzè, nato a Roma nel 1967. Gazzè si è formalmente, musicalmente formato in Europa prima di conquistare il pubblico italiano a metà degli anni 90. La sua capacità proprio di unire testi poetici, surreali, mai banali, a linee di basso trascinanti e arrangiamenti orchestrali complessi ha dato vita a una sfilza incredibile di successi, da Cara Valentina, La favola di Adamo ed Eva, fino alla splendida Il solito sesso. E a 59 anni compiuti oggi, Max Gazzè si conferma uno dei cantastorie più originali e amati della nostra scena. Beh, un bel momento questo per ricordarlo, sicuramente con un brano trascinante per iniziare bene la settimana. L'avevo proprio citata questa canzone nella prima ora, diciamo così, ora ce l'andiamo a riascoltare. C'è solo l'imbarazzo della scelta, sono tutti grandi successi, ma questa è Una musica può fare.

È una musica può fare tanto, e lui è un grande, Max Gazzè, che abbiamo voluto ricordare e augurargli ovviamente un buon compleanno proprio quest'oggi. So, mi ripeterò un po', ma ci sono certe notizie ovviamente che vanno ricordate, e soprattutto perché sono momenti storici ovviamente, e ci danno in questa seconda parte anche la possibilità di ascoltare la musica. E allora torniamo ancora, per coloro che si fossero persi la prima parte, torniamo ancora al 6 luglio del 1957, perché quella data ha letteralmente cambiato il destino proprio della musica mondiale. Liverpool, durante una festa parrocchiale, come dicevamo, nella chiesa di St. Peter, un giovanissimo John Lennon incontrava per la prima volta il quindicenne di nome Paul McCartney. Si stava esibendo Lennon sul retro di un camion con la sua band, i Quarrymen, si chiamavano così. Nel pomeriggio un amico comune presentò Paul a John nei locali della parrocchia. McCartney imbracciò una chitarra e suonò 20 Fly Rock di Eddie Cochran, lasciando Lennon letteralmente a bocca aperta per la sua tecnica, perché conosceva a memoria tutti i testi. Fu la scintilla iniziale, il Big Bang, da cui nacquero i Beatles e la più grande coppia di autori della storia del pop. Una data leggendaria, a dir poco, quella del 6 luglio del 1957, una data che andiamo a celebrare con la band che ha rivoluzionato il mondo musicalmente parlando. E allora in onda subito i Beatles con Help.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

E allora chiudiamo la pagina del nostro almanacco musicale celebrando un successo internazionale travolgente che ha accompagnato le nostre calde settimane estive proprio a cavallo del nuovo millennio, trasformandosi in un vero e proprio record delle classifiche mondiali. Il 6 luglio del 1999 impazzava in tutte le radio lo splendido singolo di Carlos Santana insieme a Rob Thomas, parliamo di Smooth, estratto dal fortunatissimo album del rilancio di Santana, Supernatural. Il brano fondeva quella che erano le leggendarie chitarre Latin Rock di Carlos Santana con la voce calda e il groove pop del leader dei Matchbox 20. Il pezzo rimase per ben 12 settimane consecutive al primo posto della classifica americana, vincendo 3 Grammy Award e diventando una delle canzoni più estive e più trasmesse di sempre, grazie a questo ritmo post sensuale irresistibile. Un mito, Carlos Santana, che ho avuto anche il piacere di conoscere dal vivo in tempi non sospetti. Allora andiamo anche ancora, voglio dire, con un'altra notizia che esula dal fatto che abbiamo fino a questo momento parlato di musica. Invece parliamo di una iniziativa di biodesign davvero originale che arriva dal mondo dell'architettura sostenibile e che trasforma uno degli scarti agroalimentari più diffusi al mondo in una risorsa preziosa per l'edilizia del futuro. Parliamo dei mattoni realizzati con fondi di caffè. Una startup europea ha brevettato un processo di compressione molecolare che recupera le tonnellate di fondi di caffè esausti scartati ogni giorno dai bar cittadini, miscelandoli con una resina biologica a base di acqua. La curiosità risiede nel fatto che questi blocchi da costruzione ecologici possiedono una capacità di isolamento termico e acustico superiore del 30% rispetto ai mattoni in laterizio tradizionali, oltre ad essere completamente ignifughi e resistenti all'umidità. I progettisti assicurano che le pareti costruite con questo materiale mantengono una temperatura interna costante, riducendo i consumi di riscaldamento. È un modo splendido e circolare per dare una seconda vita all'aroma del mattino, facendola atterrare nel futuro dell'architettura. Capito? Vabbè, dai, continuiamo, anche perché fra poco, voi lo sapete, ritroveremo il nostro Renato Lorenzi, lo ritroveremo con la sua edicola sempre molto particolare, che ha il compito da lunedì al venerdì di concludere il nostro morning show. Nel frattempo ancora musica, ritroviamo un pezzo d'annata sempre però piacevole da ritrovare, quello di Quelli che ben pensano, che è un grande successo di Frankie High Energy MC. Buongiorno, morning show.

0: Siamo pronti con il nostro Renato Lorenzi, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, l'inizio settimana è sempre un po' impegnativo,
0: mamma
1: perché
0: mia.
1: Si parte con una scaletta, con un tipo palinsesto di notizie, dici cominciamo così, cominciamo colà, e poi alla fine vai a cambiare tutto all'ultimo momento perché trovi la notizia bomba, trovi quella cosa lì e vai avanti così, dai.
0: Vero,
1: ragazzi.
0: Vero.
1: E vabbè, che c'è lo scisma di Lefebvre che si ripete, sai, caro Cristiano, Lefebvre, ricordiamo, no? Che voleva staccarsi del Vaticano. Ci sono i lefebriani, si chiamano, che hanno nominato 4 vescovi ignorando l'appello del Papa.
0: Aia, ecco.
1: Hai capito? Hanno bypassato il Vaticano, praticamente.
0: È vero.
1: Come già successe poi, tra l'altro, 38 anni fa, lo ricordiamo. E ci fu l'atto che al tempo portò la scomunica, c'era Giovanni Paolo II, no? Quella volta come Papa.
0: Sì.
1: Ecco, era il 1988, il fatto era venuto un po' prima, e adesso, vedi, a Becon in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, senza aver recepito l'appello del Papa a fermarsi. Il Papa aveva detto no, questi vescovi a me non vanno bene.
0: Ecco.
1: E qui si rischia grosso, ragazzi, perché poi questi vescovi vanno a nominare, che ne so, i parroci, eccetera, celebrano dei matrimoni, battesimi, è tutto invalidato se sono scomunicati.
0: Sicuramente invalidato, certo.
1: Vedi, il Vaticano mette in guardia i fedeli,
0: ecco.
1: Ma anche questo povero fedele che va lì, è già il fatto che sia fedele, è chiaro che è un po' inerme, se vogliamo, no? È fedele, quindi va lì, si fida.
0: Certo.
1: E poi si scopre, no? che tutto quanto è un grande bluff a questo punto, no? Poi si scopre anche, gli altarini si scopre, che i gesuiti non sono un corpo religioso, sai, caro
0: Cagliari, questo l'avevo già sentita, questo
1: sono un

0: corpo militare.
1: Eccolo.
0: E qui partiamo da molti anni fa, quando c'erano i faraoni ancora, no? I gesuiti, poi c'erano i sionisti da una parte e i gesuiti dall'altra, no?
1: Ecco,
0: che poi i gesuiti hanno dato origine, diciamo così, ai romani e al Vaticano, ovviamente, no? Mentre i sionisti avevano dato origine ai cazzari, no? E al giudaismo, eccetera, no? Poi dalla parte dei gesuiti si sono formati i templari, i cavalieri, i templari famosi che conosciamo benissimo. Qui parliamo del 1100 e qualcosa, ecco,
1: qualche giorno 1100, fa, diciamo,
0: quindi andiamo indietro di un migliaio d'anni circa, anche un po' meno, ecco. E qui poi si va nella Svizzera, ecco, dalla parte dei romani i templari e dall'altra parte i Kabbalah, no, dei cazzari, e tutto confluisce poi nella Svizzera nel 1291, sai, la storia, vedi come è impietosa a volte, no? Dalla Svizzera poi si aprono due frange, quella francese e quella tedesca, anche quella inglese ovviamente, diretta dalla Svizzera nel 1314, qui si parla già del 1300, e poi ritornano i gesuiti da una parte, vedi, nel 1534, mentre dall'altra arrivano gli illuminati, i bavariani illuminati 1776, che poi producono, questi bavariani illuminati producono la dinastia di Rothschild nel 1800, lo sappiamo benissimo, mentre i gesuiti producono altre dinastie, no?
1: Vedi.
0: Ecco, e qui andiamo avanti con poi ci sono gli Stati Uniti ovviamente di mezzo, 1776, quando arriva la Repubblica, insomma, vabbè, diciamo così, degli Stati Uniti.
1: Chiamiamola così.
0: E poi i massoni e tutte queste cose qui, ecco. Vedi, la storia poi com'è interessante.
1: Sì, mi ha fatto già venire mal di testa,
0: sai, tutto questo che ho detto è per dare così spazio per iniziare con il discorso della notiziona del 4 luglio. Cosa è successo veramente il 4 luglio negli Stati Uniti d'America? Ecco, l'entità aziendale nota come Stati Uniti d'America ha cessato di esistere praticamente due giorni fa. Ecco, cioè, è stato fatto da Donald Trump ovviamente e da chi gli sta intorno il vero documento di indipendenza che è stato finalizzato a Filadelfia. Ecco, dai comandanti militari ovviamente dell'alleanza che hanno diciamo bypassato la politica, quindi a questo punto la politica non conta più niente. La politica, lo sappiamo, non ha mai contata niente,
1: no,
0: tutto fanno finta, sono i burattini, anche qui da noi in Europa,
1: la
0: bomba alla Iena, lì tutta quella gente lì. Quelli sono tutti burattini, non comandano, non contano niente, fanno finta di essere lì a contare qualcosa, ma non contano niente. Ecco, qui negli Stati Uniti d'America, adesso a Filadelfia, i militari dell'Alleanza hanno bypassato appunto la politica e ogni asset aziendale che legava il pubblico americano, diciamo così, alla vecchia trappola del debito marittimo, si chiamava, avevo già parlato questa storia del debito marittimo che legava un po' il Regno Unito agli Stati Uniti, insomma c'è tutta una storia che potremmo ritornarci anche, ma l'abbiamo già detta. È stato quindi dissolto questo debito marittimo, ora c'è il via libera al reset monetario globale.
1: Eccolo.
0: Quindi i vecchi codici del tesoro americano sono stati cancellati completamente e a breve ci si aspetta che la base finanziaria, diciamo, del mondo intero cambi a favore del popolo.
1: Ecco.
0: E quindi togliere un po' di soldieri, come faceva Robin Hood, ti ricordi Robin Hood? Toglieva i soldi ai ricchi per darli ai poveri.
1: Ai ricchi per darli ai poveri.
0: Esatto, questa è, diciamo, la filosofia che dovrebbe dovrebbe essere così, speriamo che sia così. È già stampata, tra l'altro, anche la nuova banconota da $100 firmata da Donald Trump personalmente.
1: Direttamente, vedi.
0: L'ha firmata Donald Trump. Naturalmente Vladimir Putin si è congratulato. Se poteva non congratularsi Vladimir Putin.
1: Ha detto, guarda, in tuo onore quasi invado la Polonia, così. gli ha detto.
0: quasi. Si è congratulato, ha mandato un messaggio, sai, Vladimir Putin, anzi ne ha mandati tanti, anche in Ucraina ne ha mandati tanti, attraverso i droni, mi pare.
1: Tanti sono stati mandati.
0: A Donald Trump invece ha scritto, caro Donald, caro Donald,
1: caro Donald,
0: uno che comincia così, ti mette, ti scalda il cuore, capito?
1: Come caro Donald, mamma mia, sì.
0: Auguro a te e ai tuoi cari ecco, salute, benessere ed ogni successo.
1: Ci gliela mandate proprio.
0: E auguro a tutti i cittadini degli Stati Uniti felicità e prosperità.
1: E dai, poi è partito Albano cantando felicità,
0: sì,
1: eccetera,
0: Albano,
1: eccetera.
0: In fase musicale dice Albano, io dico Spock, il comandante Spock dell'Enterprise.
1: Certo,
0: lunga
1: certo.
0: vita e prosperità.
1: Lunga
0: sai,
1: vita
0: Putin,
1: e prosperità.
0: Esatto. Vero. E Putin ha preso esempio da questa frase qui, mamma ragazzi. Oggi è una giornata fantastica, dai. È una giornata bella, dai.
1: Quasi torno a dormire.
0: quasi, non lo so, veramente. Vabbè, siamo sommersi dalle notizie, non sapete da che parte.
1: Non fate l'onda.
0: Che belle cose. Comunque, l'Italia intanto, dobbiamo vedere qualcosa anche qui dall'Italia, smentisce l'OMS. Una bella cosa finalmente anche da qui, siamo molto, sai, noi siamo molto altalenanti con le cose. Un giorno smentiamo, un giorno confermiamo, un giorno diciamo una cosa, un po' come
1: banderuole,
0: è un classico. Comunque l'Italia smentisce l'OMS sfilandosi dalla narrazione terroristica dei globalisti. Allora, il Ministero della Salute finalmente dichiara che non risultano, ecco qui, dati forniti dai comuni, attenzione, questi qui, non risultano i 5 decessi in 24 ore per caldo.
1: Ecco.
0: L'OMS aveva detto che qui da noi in Italia ci sono stati 5 decessi
1: per
0: il caldo, invece non è assolutamente vero.
1: Là.
0: Ecco, Rosaria Campitello, che è capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, ha detto che i dati sono farlocchi dell'OMS. Ha dato dei farlocchi all'OMS. Che bella sta cosa. Pensava di poter partire, sai, l'OMS, con il report giornaliero dei morti per caldo, un po' come successe
1: COVID,
0: il stile virus immaginario del 2021,
1: esatto,
0: ricordi? Ci sono stati, ecco, tutta questa cosa qui tutti davanti alla televisione lì a scatola nera a rimbecillirsi. Ecco, che bei tempi, però, ragazzi. Poi li rimpiangiamo.
1: Mamma mia, non vedo l'ora di tornarci.
0: Okay. Intanto si nascondono oscuri segreti al CERN in Svizzera, sai, caro Graziano, sappiamo che il CERN è stato costruito nel 1954, si disse per scontrare le particelle, per nuove ricerche sulla luce, eccetera. Guarda un po', proprio nel periodo dopo Eisenhower.
1: Ecco, quello famoso degli UFO.
0: Esatto, fu collegato alle reti di linee di sangue del dopoguerra, sta cosa qui. Quindi chi creò sta cosa? Si parla degli Asburgo, della nobiltà nera, della City di Londra e della Svizzera. Vedi come ritorna la Svizzera. Ma anche dei finanziatori come gli Orsini, gli Aldo Brandini e altre entità svizzere, sempre italiane e svizzere, e quindi clan bancari tipo Rothschild, che sappiamo dall'Ottocento in poi ha fatto il suo, no? Ecco, vedi, ma la Zampino vero sta dietro, sai, caro Graziano. Non si è mai ben capito quali fossero gli esperimenti che si svolgevano al CERN, ma si sa che c'era una componente di traffico di esseri umani.
1: Eccolo.
0: Sistemica per anni. L'infrastruttura servì come nodo logistico. Sono stati coinvolti anche servizi segreti francesi, italiani, i sismi, eccetera, oltre la DARPA americana. Ora sappiamo che il CERN è stato fermato e quindi non funziona più, e con esso tutte le manovre della Cabala, che per anni hanno fatto rituali ed esperimenti richiesti appunto anche da alcune linee di sangue delle fazioni, riguardanti pratiche di continuità a favore delle elite, e quindi ci sono di mezzo anche le elite, vedi? Però adesso sono stati bloccati i conti correnti in Lussemburgo, in Liechtenstein, e i nodi di traffico sotterranei, si dice, sono stati sigillati e messi sotto controllo, quindi il CERN è fermo in questo momento. La gestione del sito cambierà con i nuovi gestori del 2030.
1: Veloci che andiamo, perché manca
0: Mario
1: poco.
0: Draghi,
1: eccolo qua, è arrivato.
0: Mario Draghi, vedi, parlando con Roberto Speranza. Sai, caro Roberto, è stato per colpa di un valzer se a suo tempo sono stato costretto a sposare mia moglie.
1: Come mai?
0: Ah sì, Mario, e cosa è successo? L'ho invitata a ballare ingenuamente davanti a sua madre e gli ho chiesto se potevo prenderla per la vita.
1: No, incredibile.
0: Vedi,
1: è così.
0: Il gioco di parole a volte.
1: Bisogna stare attenti.
0: Molto attenti. Tutto quello che si dice,
1: caro Mario. Va bene, dai, Grazie Renato, ci ritroviamo domani mattina come al solito.
0: Sì, buona giornata a tutti.
1: Ciao. Concluso anche lo spazio riservato all'edicola di Renato Lorenzi, andiamo a chiudere e a salutare gli amici che ci hanno seguito ovviamente nel corso di questa mattinata. Diffusione Europea, Radioattività nella prima ora, Radio Tigullio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Domani si ricomincia 7.09, vi aspetto come al solito puntuali per il nostro morning show e vi lascio all'ultimo brano, salutiamoci con i Queen, ciao, a domani, bye bye.

0: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, previsto traffico in via di intensificazione già dal mattino con condizioni da bollino rosso nelle fasce conclusive della giornata. Per agevolare la circolazione lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate fino alle 22 di stasera. Traffico in coda al momento sulla 10 Genova Ventimiglia per un mezzo in avaria tra la 7 Milano Genova e Genova Aeroporto in questa direzione. Si preannuncia una giornata difficile per chi deve viaggiare in aereo. Per l'intera giornata è infatti in programma uno sciopero nazionale che coinvolge il comparto del trasporto aereo, con possibili ripercussioni sui aeroporti italiani e in particolare sugli scali milanesi di Malpensa e Linate. Incrociano le braccia anche i lavoratori EasyJet. Notizia importante per i vacanzieri del Friuli Venezia Giulia: prenderà avvio nella notte tra oggi e domani il cantiere sulla superstrada H4 slovena alle spalle di Gorizia. Le limitazioni alla circolazione cominceranno alle 6 del mattino. Il traffico proveniente da Lubiana e diretto verso Nova Gorica potrà continuare a percorrere la superstrada H4 utilizzando un'unica corsia di marcia. Il traffico leggero proveniente dall'Italia in direzione Lubiana sarà deviato tra gli svincoli di Vipava e Rasto lungo la strada regionale parallela R2 444. Per i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate diretti dall'Italia verso Lubiana sarà in vigore il divieto di transito sia sulla H4 sia sulla strada regionale R2 444. Tali veicoli dovranno quindi utilizzare il valico di frontiera di Fernetti. Ed è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of, storia della canzone italiana. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

bacini piccina con la bocca piccolina di ami tam tam tam ti baci in quantità ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Tu sei birichina ma sei tanto deliziosa ciò che tin tin tin.

Amici, arriva lo swing. I cronisti europei del jazz hanno ricostruito in vari modi i primi incontri del pubblico del nostro continente con il jazz, scoprendo che, già prima delle tournée giustamente famose dell'Original Dixieland Jazz Band e della Marion Cook Southern Syncopated Orchestra, entrambe del 1919, altri gruppi di musicisti in qualche modo connessi con il jazz avevano varcato l'oceano e si erano esibiti in Gran Bretagna e in Francia. Da queste cronache risulta però chiaro che l'Italia rimane esclusa, fin dopo la Prima Guerra Mondiale, da ogni incontro diretto con la nuova musica americana e che soltanto con il rientro da Londra di Arturo Agazzi, organizzatore di locali notturni, fondatore nella capitale inglese del Ciros e delle Embassy, si incomincia anche da noi a suonare qualcosa di più o meno vicino al linguaggio jazzistico. Arturo Agazzi, meglio conosciuto come Mirador, non soltanto introduce il jazz nei locali che apre a Milano e poi a Roma, ma egli stesso si improvvisa batterista importando lo strumento dall'Inghilterra. Dai primi avventurosi tentativi di Mirador alla metà degli anni 30, il jazz vive in Italia un'esistenza precaria, isolata e difficile. Tuttavia, chi si dedica a questa musica non sempre realizza esecuzioni scadenti, almeno per quanto si può giudicare dai non molti dischi incisi in quel periodo. E il numero dei musicisti in qualche modo legati ad un linguaggio di tipo jazzistico è più grande di quanto non si pensi. Senza entrare nei particolari, il tema esula dai limiti del nostro discorso, si possono citare alcuni nomi: Vittorio Spina, Carlo Benzi, Militto Nervetti, Sesto Carlini, Potito Simone, Piero Rizza, i fratelli Ortuso e parecchi altri, senza contare alcuni dei musicisti stranieri, anche negri americani, che suonano in Italia, trattenendosi spesso abbastanza a lungo o quasi stabilmente. Herb Fleming, Len Hughes, Robert De Kers, Jack Russell, nominandoli quasi a caso nell'introito di una cronaca la quale, nonostante le fatiche di Adriano Mazzoletti, 40 anni di jazz in Italia, che ha il grande merito di aver fatto alcune autentiche scoperte nel jazz pionieristico italiano, rimane ancora abbastanza oscura. È soltanto nel 33-35 che il jazz incomincia a conquistare un pubblico relativamente più vasto, naturalmente di giovani, e soprattutto a smettere il suo carattere di eccentricità. La prima fioritura di un jazz italiano coincide con l'avvio della politica autarchica anche nel campo del costume, della cultura e del divertimento. Le vicende quasi ridicole della persecuzione contro il jazz, considerato americano, degenerato, negroide, capitalistico, eccetera, sono già state narrate più di una volta. Le campagne di stampa, le circolari ministeriali, le azioni dimostrative, per esempio, forse la più clamorosa di tutte, quella compiuta dai fascisti milanesi contro la sede della Fonit, accusata di importare e vendere dischi americani, gli espliciti divieti da una parte, i piccoli trucchi per eludere le direttive del regime dall'altra, sono ormai parte della cronaca italiana di quegli anni. Conseguenza di tutto ciò, ufficialmente il jazz scompare, ma in realtà la nuova musica non viene affatto abbandonata. Si può anzi dire che gli anni che immediatamente precedono la Seconda Guerra Mondiale e quelli tristi del conflitto vedono un fiorire consistente di iniziative jazzistiche più o meno mascherate. Sono dischi, esibizioni in vari locali, trasmissioni dai microfoni dell'AIR, persino concerti. Nascono anche i primissimi circoli dedicati al jazz. Giancarlo Testoni, che ebbe meriti grandissimi per la diffusione del jazz in Italia, ricordando quei giorni e quel clima, faceva notare che il 21 febbraio del 1936 fu una data storica per il jazz italiano. Quel giorno, infatti, si inaugurò a Milano, nelle salette superiori dell'allora Caffè Campari in Galleria Vittorio Emanuele, la sezione italiana di un circolo jazzistico giovanile inglese, Junior Club. Per capire il coraggio di quel gruppo di ragazzi bisogna ricordare che quello era per l'Italia, nel clima autarchico imperante, un periodo di anglofobia particolarmente acuto. Tuttavia, essi, non avendo i mezzi per costituire un circolo jazzistico autonomo, decisero di nascere proprio come sezione di un club inglese.
Ogni venerdì sera si riunivano per conferenze e audizioni di dischi e fecero fatica a persuadere le autorità di polizia che non erano dei cospiratori e non tramavano nell'ombra congiure contro il regime. Tuttavia, sia il Popolo d'Italia, sia Libero e Moschetto, il giornale del gufo Gioventù Universitaria Fascista, li attaccarono velenosamente a più riprese come negrofili, sostenitori della demoplutocrazia anglo-americana ed esterofoli anti-autarchici. Naturalmente questo segnò la fine del circolo, che dovette chiudere poco dopo. Ma non dalle iniziative jazzistiche. Continuarono a suonare una musica assai vicina al jazz vari musicisti, soprattutto quelli raccolti intorno a Kramer.

calzino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle d'una ad una, ai, cerco sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che stai qui, ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù.

E continuarono i fans a dare la caccia ai pochi dischi americani che riuscivano faticosamente a giungere in Italia per iniziativa di qualche casa discografica e di qualche rivenditore. Era un filo sottile che però continuava a influenzare una parte della nostra canzone e della nostra musica da ballo. Erano gli anni di Natalino Otto, di Rabagliati, del Trio Lescano, di Ernesto Bonino e a tenere vivo un desiderio di libertà. A risentire oggi i dischi incisi in quell'epoca non è possibile nascondere ammirazione e sorpresa. Non che si tratti di opere originali, ma certo ci si trova di fronte a esecuzioni che dimostrano come alcuni dei musicisti italiani di quel periodo avessero l'orecchio attento a ciò che si faceva in America e l'animo disposto a tentare una strada che non soltanto non era approvata dalle autorità, ma neppure incontrava un largo favore di pubblico. Ci si accorge come i dischi americani fossero ascoltati, esaminati, spesso addirittura copiati, nota per nota. Questa vocazione jazzistica non si spense neppure durante la guerra, anzi, in un certo senso divenne più forte. Quel mondo lontano che il jazz evocava e proponeva sembrava farsi più vicino. In alcuni, quella che era stata una prima istintiva adesione ad un linguaggio musicale più intenso, più ricco, più nuovo, diventava scelta consapevole. Se prima della guerra erano stati dischi importati o ripubblicati, le visite di orchestre e solisti stranieri, i viaggi di complessi da ballo sui transatlantici della rotta atlantica ad alimentare il jazz italiano con stimoli, suggerimenti e modelli, adesso era la radio, Radio Londra e le altre stazioni emittenti alleate a risolvere questa funzione. Altrettanto l'ascolto dei bollettini e dei commenti politici e quello delle trasmissioni musicali. I jazzisti italiani attingevano da esse specie e insegnamenti. Qualcuno, è naturale, pensò anche di sfruttare l'occasione propizia, depositando con il suo nome qualche motivo americano particolarmente interessante, ma i più dedicarono la loro attenzione agli arrangiamenti, sforzandosi di ripeterli.

Il modello predominante era naturalmente lo swing per orchestra. Come negli anni 30 era prevalso lo stile dei chicanoani newyorkesi bianchi ed Edry Lang e Traumbauer, da giovenuti a Biggs, e dei complessi di Whiteman. Arrigo Pollillo ricorda ancora uno degli episodi salienti del periodo del suo apprendistato jazzistico. Era l'inverno del 44-45 a Milano, era occupata dai tedeschi. Il giornalista Piero Farnè, allora agli inizi della sua carriera, trovò il coraggio di organizzare al Teatro Olimpia di Milano un concerto che ufficialmente figurava di musica moderna, non meglio identificata, ma che in realtà era un concerto di jazz. Guai però a dirlo, come fece incautamente Pollillo in una recensione per un settimanale dedicato prevalentemente al mondo dello spettacolo. La notizia mise nei pasticci l'audace Farnè, coloro che si erano lasciati convincere da lui ad autorizzare il concerto, a cui del resto avevano presenziato, applaudendo calorosamente, numerosi ufficiali della Wehrmacht. È interessante ricordare a questo punto che le orchestre italiane che lavoravano in quel periodo con le forze armate tedesche, Kramer, Dicelli e Martelli, poterono fare del jazz assai più delle altre. Sintomatico è il caso di Bruno Martelli, che si trovò il 25 aprile del 1945 con un repertorio jazzistico o comunque di ispirazione americana così ricco da poter accettare immediatamente l'ingaggio offertogli dagli alleati, praticamente senza indugi e con minime modificazioni del programma. I componenti dell'orchestra ricordano come i tedeschi consentissero amichevolmente, se non ufficialmente, l'ascolto delle radio americane e inglesi perché Martelli potesse ricavare i suoi arrangiamenti. Se il jazz libero incomincia a Milano e nel nord, dopo il 25 di aprile a Roma il fenomeno è naturalmente precedente. E poco dopo la liberazione della capitale del 44, che incomincia il suo lavoro un complesso destinato ad avere un notevole influenza sulla diffusione del jazz in Italia. È la famosa orchestra 013 che, diretta da Piero Piccioni, allora Pietro Morgan, presenta alla radio programmi autenticamente ispirati al linguaggio jazzistico.

Nello stesso periodo operano sempre a Roma il sestetto di Trovajoli, il trio di Carlo Loffredo e il sestetto di Sergio Battistelli. A Firenze invece Francesco Ferrari a inaugurare con il jazz le trasmissioni dopo la ritirata tedesca.

Spostatosi a Milano sulla fine del 1945, Ferrari animerà nelle sale della Taverna Ferrario un'orchestra che fu certo la più jazzistica del tempo e il cui ricordo non è certo spento nei fans che oggi lo ricordano dopo più di 70 anni. Fino a quel momento il jazz italiano aveva vissuto un'esistenza clandestina. E pur avendo contribuito in modo determinante a cambiare lo stile della canzone e la musica da ballo, si era scontrato non soltanto con l'ostracismo politico, ma anche con il gusto predominante. Nonostante la scoperta dell'America che gruppetti di intellettuali erano venuti facendo, l'Italia era rimasta un paese provinciale, legato a una pigrizia che il fascismo aveva largamente favorito. I giovani erano in parte nella città disponibili ad accogliere con le altre novità portate dalla liberazione il jazz, ma le simpatie dei più rimanevano legate nel campo della musica leggera a cantanti come Latilla, padre naturalmente, e Buti. La loro eredità frutterà a Luciano Taioli una grande fortuna popolare, la cui eco non è ancora spenta. Nonostante tutto ciò, quando nel 1945 si arrivò alla resa dei conti, anche nel mondo del jazz si scoprì che i musicisti italiani erano quasi capaci di tenere il passo con i modelli che ormai liberamente ci venivano proposti dall'America.

Il nostro jazz, piccolo orticello faticosamente coltivato, non poteva certo reggere il paragone con quello vero, ma era in grado, se il ricordo non si vela di eccessiva indulgenza, di legare un suo pubblico e accendere qualche speranza. Arrigo Polillo, che fu presente a numerosissime registrazioni di quel periodo in veste di organizzatore, di consulente dei tecnici della registrazione, di inventore di titoli, di spostare di microfoni, il trade union tra musicisti e i produttori di dischi. Al più semplicemente di spettatore, ricorda molto bene il sentimento che animava quanti, nell'immediato dopoguerra, si interessarono al jazz.

La speranza, che era quasi una certezza, di avere finalmente assistito alla nascita del primo disco di jazz italiano e di classe internazionale. Poi, quando il disco veniva pubblicato, l'iniziale entusiasmo si morzava un poco. No, il disco era di classe internazionale, era ancora di là da venire, ma sarebbe venuto per Bacco nei suoi limiti, nella sua ingenuità, nei suoi sbandamenti, nei suoi errori. Il jazz italiano, però, aveva assolto un suo compito. Aveva aiutato il nostro paese a sentirsi meno isolato e provinciale. Aveva agito sul gusto dei giovani, aveva aperto gli occhi ai musicisti. Aveva impresso un nuovo corso alla canzonetta. Aveva fatto sognare e sperare, aveva parlato a chi poteva intendere di libertà.

Il lavoro dei jazzisti italiani degli anni che finiscono con la primavera del 45 non occupa certo un posto importante nella storia del jazz, ma certo del nostro costume. Ricordare oggi le piccole vicende di quei giorni non è soltanto un gesto di rievocazione che riguarda i superstiti, ma un contributo a capire meglio il momento della vita di tutti. Il sentimento di un'epoca emerge certo nelle azioni dei politici e delle parole della cultura, ma anche nei piccoli gesti che si realizzano nella vita di ogni giorno. Se non altro, tutto ciò può valere come sintomo di fatti più grandi e di eventi più importanti.

Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato, ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986, quella degli Ash è una band nord irlandese, hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast, è un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

In Detta Scema è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damon, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea. È tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. See Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

0: Wave.
1: Un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, See 'Em in Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane, gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970. Stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Ad Our Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi Rack di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: No!
1: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
1: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love, in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissie Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Bleak Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissie attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I'm going to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: blessed to be here.
1: Rock Wave. Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue, Last Train to London, è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale del 1982 si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Roland Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Molto bella questa rielettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo, The Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Baltazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019 che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora, ripeto, Knife Play e Long December, brano di Counting Crows. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: è mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: L'anno dopo esce la nuova 500 tetto apribile. Si cerca di migliorare l'abitabilità posteriore, che limita un po' il successo dell'auto. Vengono ricavati dal pianale due pozzetti a vantaggio degli occupanti della panchetta. Si modifica il tetto introducendo, lungo la metà posteriore, una copertura metallica comprendente il lunotto, che diventa finalmente di vetro. La potenza del bicilindrico raggiunge i 16,5 cavalli e viene offerta a 435.000 lire. Nel 1959 in Italia entra in vigore il nuovo codice della strada e anche la piccola di casa Fiat deve adeguarsi a nuovi parametri di omologazione. Si eliminano le prese d'aria sotto i proiettori anteriori per ospitare le luci di posizione e di direzione e anche sui lati c'è un nuovo ripetitore delle frecce di forma circolare. Due anni più tardi, nel 1960, l'offerta cresce ancora. Debutta infatti la 500D, che si distingue per un leggero ma azzeccato aggiornamento estetico ed eredita il motore della Sport, ma con 17,5 cavalli. Soprattutto sembra finalmente convincere i più scettici sugli accessori e il comfort offerti dalla City Car torinese. Ora il bordo imbottito nel sottoplancia protegge le ginocchia dei passeggeri. Anche le alette parasole sono imbottite, ci sono il portacenere e il lavavetro. Il sedile posteriore è ribaltabile. Per averla ci vogliono 450.000 lire. Il successo è enorme. La vogliono tutti, il viaggiatore di commercio e la mamma, le coppie giovani e l'operaio, gente che magari non aveva avuto mai un'automobile prima.
0: Tra il 1959 e il 1960 continua il restyling estetico della 500, con l'uscita di nuovi modelli ai quali si aggiungono ulteriori strumentazioni e accessori per migliorare abitabilità e prestazioni. Ma sentiamoci ora proprio un brano del 1960. Questo è il re del rock and roll con Stuck on You. Ecco a voi Elvis the Pelvis in Memphis.

0: you, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm
1: so... Sfatiamo un falso luogo comune. Non è assolutamente vero che gli appassionati della Fiat 500 siano per forza uomini e di una certa età. Ascoltiamo la testimonianza di una giovane donna con questo hobby per il restauro delle mitiche Fiat 500.
2: Mi chiamo Giovanna, ho 23 anni e il mio sogno è restaurare auto d'epoca. E ho iniziato a entrare in questo mondo del restauro delle auto d'epoca con una 500, una Fiat 500 del 67 che ho già restaurato. E non era nata con questo intento, l'avevo comprata perché mi ero innamorata di come fosse questa macchina e con i soldi che avevo non potevo permettermene una in buone condizioni e allora ne ho presa una distrutta che non partiva, non frenava ed era tutta arrugginita. E piano piano, guardando su internet invece, ho capito che forse studiando sarei stata in grado di farlo. E la cosa bella è che è semplicissima. Ciò che si apprezza veramente della 500 è la semplicità che c'è dietro e proprio la tecnologia che ha all'interno. Quindi il modo in cui, cioè il lavavetri terzi cristalli, il modo in cui funziona il riscaldamento, è tutto molto a portata di tutti. Ho iniziato questo progetto di restauro di una Fiat 500 del 68 e ho intenzione di restaurarla integralmente documentando tutto il processo e per poi postarlo su YouTube e sui vari social sperando che possa essere d'aiuto a qualcuno che vuole fare la stessa cosa. Grazie a tutte le conoscenze che vengono divulgate su internet riguardo a come si restaura una Fiat 500 in particolare, che è una comunità enorme, sono riuscita a imparare da zero, da che non sapevo niente, come si restaura un'auto. Ciò che è veramente importante per quanto riguarda le auto d'epoca ed è un qualcosa per cui oggi bisognerebbe avere molta più attenzione di quella che c'è adesso è l'interesse storico che c'è dietro questi mezzi. C'è un passaggio generazionale soprattutto per quanto riguarda i carrozzieri, i meccanici e fra pochi anni non ci sarà più chi ha lavorato su queste auto quando era piccolo ed ha imparato ad aggiustare queste auto che sono molto particolari, sono molto diverse dalle auto di oggi ed è una vera e propria arte restaurarle. Solo negli ultimi anni si sta capendo questa necessità.
3: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata.
4: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

non certo per Secondo Casadei, è la musica della gente, è la musica di un'anima che ama la gente, che ama ballare e divertirsi. La voce di Mauro Ferrara, la voce della Romagna, la mia gente.

0: dal vivo e in diretta per voi, dal palco dello Studio Z, la Romagna, la sua storia, la tradizione della sua musica. Concerto per Secondo Casadei.
1: E venne quel gran giorno, finalmente, che chiaro fu lo scopo della vita, di dare gioia al cuore della gente, rischiando al pentagramma la partita. Fu dura la battaglia, ricordate? Nessuno fa il profeta al suo paese, ma poi trionfò su tutta la sua fede, perché seppe sperare e non s'arrese. C'era una volta un fascio di strumenti, lui fece un gesto con la mano destra, disse una frase, ed ecco, in quell'istante presero vita e venne su un'orchestra.

0: Mauro Ferrara.
1: Grazie.
0: Comunque l'applauso dello Studio Z ha qualcosa di magico e speciale. Grazie. Credeteci, credeteci che da questo palco si vive l'emozione della musica, ma l'emozione della gente dello Studio Z. Grazie di cuore.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
7: Sono le 13 e 7 minuti.
8: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, si apre con diversi disagi la mattina sulle autostrade del nord. Incidenti e traffico intenso stanno causando rallentamenti e code in più tratti. Sulla 4 Milano Venezia si registrano 5 km di coda tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia per un incidente. Nella carreggiata opposta verso Milano traffico intenso con rallentamenti tra Soave e Verona Sud e ulteriori code tra Dalmine e Cavenago. Proseguendo in questa direzione altre file, si procede quindi a rilento tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. In Liguria code per incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante verso Rosignano. Infine sulla 13 Bologna-Padova traffico sostenuto con coda di 3 km tra Termio Gane e Monselice verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo. Chimico come sci e fumo questo e dopo andiamo. Un'altra estate merda che facciamo? Vabbè, balliamo.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Eccoci qui per questo nuovo appuntamento di Spazi. Max Mollica e Dino Super DJ Mano in direttissima per voi, per farvi ascoltare della buona musica e tanta buona informazione musicale. Un caloroso saluto a tutti gli amici che ci ascoltano, ma anche a quelli più lontani, ad esempio quelli che ci ascoltano anche dall'Australia. Un ringraziamento a tutto lo staff tecnico e alla redazione di Magilla Spettacoli, che viaggiano sempre al nostro fianco per fornirci assistenza e supporto in questo format radiofonico interamente prodotto da Magilla Radio Production. Oggi torniamo in una regione fantastica e bellissima, la Sicilia. Ci siamo stati già diverse volte, un bel po' di volte devo dire, ma ci torniamo anche oggi perché c'è una persona che vogliamo farvi conoscere. Il suo nome è Georgel. Ciao Georgel, come stai?
1: Ciao Max e Dino, tutto bene, grazie. E voi?
2: Noi benissimo, benissimo. Oggi sei qui con noi, ci facciamo una bella chiacchierata per i nostri, sì, per il piacere dei nostri radioascoltatori e delle nostre radioascoltatrici. E la prima domanda che ti facciamo è d'obbligo: come hai iniziato a muovere i primi passi con la musica?
1: Io inizio da piccolissima, all'età di 11 anni, quando presi la mia prima chitarra, la mia primissima chitarra, e cominciai a strimpellare. Sono comunque figlia d'arte, quindi i miei genitori, mio padre è polistrumentista, mia madre è cantante, e quindi trovandomi degli strumenti a casa cominciai con la prima chitarra. L'anno successivo scrissi il mio primo brano, e poi da lì con gli anni composi sempre più brani, perché l'ispirazione cresceva di anno in anno. Composi diversi brani e poi più in là cominciai a esibirmi in feste di paese, cominciai a lavorare piano bar e via discorrendo.

0: comodità.
1: Allora, Giorgelle, tu preferisci cantare, scrivere, cantare in lingua anglosassone?
2: Esattamente.
1: E come mai? Come mai questa scelta?
2: Guarda, in realtà cioè, ho sempre ascoltato artisti stranieri e quindi ho seguito un po' le loro orme, per così dire, e poi comunque trovo che l'inglese sia particolarmente musicale.
1: Allora, Giorgelle, tu preferisci cantare, scrivere, cantare in lingua anglosassone?
2: Esattamente.
1: E come mai? Come mai questa scelta?
2: Guarda, in realtà cioè, ho sempre ascoltato artisti stranieri e quindi ho seguito un po' le loro orme, per così dire, e poi sì, comunque trovo che l'inglese sia particolarmente musicale.
3: Bene, Giorgelle, volevamo chiederti, ma in questo periodo storico così particolare, hai qualche nuovo progetto? C'è qualcosa che bolle in pentola?
2: Allora, guarda, sto lavorando a una canzone insieme a un mio amico arrangiatore e compositore, Davide Castro, in arte Key Dave, col quale stiamo facendo appunto una canzone che ha una melodia comunque che prende abbastanza, è un testo introspettivo.
3: Sì.
2: Diciamo che non vediamo l'ora di farvela ascoltare.
3: E noi siamo qui ad aspettare. Fate presto però. Allora, vogliamo parlare un po' del brano che ascolteremo più avanti nel corso di questo programma, Look Beyond?
2: Ti dico la verità, è una canzone che scrissi diversi anni fa, perché parla appunto della mia adolescenza, è una situazione che affrontai durante l'adolescenza e per questo la scrissi diversi anni fa, ed è su una persona comunque a me vicina.
1: Molto ermetica la nostra Giorgelle, ci lascia in sospeso, bisogna
3: infatti
1: ascoltarla questa canzone per capire cosa dice, e lo faremo molto volentieri alla fine di questo appuntamento con Spazi, che è il nostro Charlie Ballabio, ecco, sancisce in questo istante. Quindi siamo quasi giunti alla fine del programma e tra un attimo lasceremo la parola e i saluti appunto alla nostra carissima ospite.
3: Ma prima di tutto questo vi ricordo le nostre pagine sui social, cercate Spazi, sapete come mettere un bel like e noi saremo lì ad informarvi riguardo tutti gli aggiornamenti di questo programma, di questo format radiofonico. Ringraziamenti, baci e abbracci un po' a tutti. Cari amici ascoltatori, ci risentiamo presto per un nuovo appuntamento di Spazi. Linea adesso a Giorgelle per la presentazione del brano e i saluti finali.
2: Ok, volevo ringraziare tutti e salutare gli ascoltatori e Dino e Max. E se volete seguirmi dovete andare su Instagram scritto Giorgelle, sia su YouTube che su Facebook. E adesso vi lascio al mio brano Look Beyond. Buon ascolto.

0: Ho visto un re,
1: se lo discuse,
0: ho visto

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salemma?
0: No, il fatto è

0: Sono le 14.
1: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Parole che si commentano da sole, così ai microfoni di Sky il ministro degli esteri Antonio Tajani in merito all'ultimo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella notte italiana il presidente americano ha pubblicato sul suo social personale Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'è una scritta: serve un ordine restrittivo. Andiamo avanti, dice il vice premier, procediamo sulle relazioni politiche molto importanti al di là di qualche dichiarazione. Tutto questo accade alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, dove presumibilmente i due leader si incontreranno.
2: Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk, in Russia, a oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. A riferire dell'attacco è stato il governatore regionale Vitali Kotsenko, mentre i siti indipendenti specificano che a essere colpita è stata la locale raffineria di petrolio, l'ultimo grande impianto del genere a non aver ancora subito danni dai raid ucraini.
3: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di Stati Uniti ed Israele. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte ad Israele. Sul fronte diplomatico, Islamabad sta emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio. Intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile.
2: Sono iniziati alle 23 di ieri i lavori della prima fase di sostituzione di ponte alpino a Firenze, che termineranno alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Disagi contenuti nella prima giornata interessata dal blocco. Non si segnalano particolari criticità a parte un inconveniente tecnico, poi risolto in mattinata lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica, che ha comportato ritardi per i treni alta velocità, intercity e regionali in transito. Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di RFI, ha spiegato che il volume dei treni è stato ridotto del 50%. Non collegato alla situazione di Firenze, un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse.
3: Ai mondiali di calcio è ufficialmente esploso il caso Balogun. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica all'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del serbo Muaremovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Donald Trump al presidente della FIFA, Gianni Infantino. Una decisione senza precedenti che ha scaturito numerose reazioni, dall'UEFA, che l'ha bollata come ingiustificabile, al neopresidente della FIGC Malago, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione europea. Influenzare le decisioni sportive minerebbe l'autonomia dello sport.
2: Il cinema. Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così, ha commentato il divo.
3: È tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, si apre con diversi disagi la mattina sulle autostrade del nord. Incidenti e traffico intenso stanno causando rallentamenti e code in più tratti. Sulla 4 Milano-Venezia si registrano 5 km di coda tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia per un incidente. Nella carreggiata opposta verso Milano traffico intenso con rallentamenti tra Soave e Verona Sud e ulteriori code tra Dalmine e Cavenago. Proseguendo in questa direzione altre file, si procede quindi a rilento tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. In Liguria code per incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante verso Rosignano. Infine sulla 13 Bologna-Padova traffico sostenuto con coda di 3 km tra Termio-Gane e Monselice verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Jazz Train. Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarreta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio come ogni settimana. Cominciamo con una band italiana, sono gli Artico, con Non so fare il surf, Artico.

E abbiamo aperto con una canzone di più di 10 anni fa, questo brano Non so fare il surf per gli Artico, con illustri ospiti in questo loro progetto dell'epoca. Il suono di Stevie Wonder attraverso una band russa di ottimi artisti specializzati nelle cover di grandi band e di grandi gruppi sono Leonid and Friends. Il brano che propongono con una loro perfetta rivisitazione è questa, Did I Hear You Say You Love Me, un brano di Stevie Wonder del 1980. Leonid and Friends.

Una delle migliori cover band al mondo sono gli Ordinary Friends russi, in tournée spesso in giro per il mondo con importanti concerti e soprattutto negli Stati Uniti. Questa era una loro versione fedelissima di un brano di Stevie Wonder risalente a un disco del 1980 come Hotter Than July. Il brano era Did I Hear You Say You Love Me per Stevie Wonder con la versione dei Leonard and Friends. Just Train in radio adesso considera un grande autore e musicista come Burt Bacharach con questa famosissima Walk On By, scritto nel 1963 e interpretato per la prima volta da Dionne Warwick. Questa che ascoltiamo è una recente versione con la cantante Sheryl Crow, Walk On By.

In radio un salto indietro nel tempo, agli anni 30, con una stella dell'epoca, la cantante bianca Annette Henshaw, con un brano scritto da Irving Berlin. Siamo nel 1932, come Say It Isn't So. Irving Berlin, uno degli autori più importanti e prolifici americani di origine russa, scomparso a metà anni 80. Questa era per l'appunto Say It Isn't So, con la versione da vinile a 78 giri del tempo, con la voce di Annette Henshaw.

Il fascino e il ritmo e il suono proveniente dalla Turchia con la cantante oggi 41enne Gaye Suakyol. Questa era Anadolu Ejderi, Drago Anatolico per Gaye Suakyol. Siete sul Jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, insieme come sempre alla radio per circa 60 minuti. Tra poco avremo l'ospite come artista jazz della settimana. In questa circostanza troviamo un valentissimo cantante jazz italiano, Valerio Marino, che ripercorre un po' l'epoca d'oro dello swing americano, portato al grande successo planetario da Frank Sinatra. Il tutto a fra pochissimo. E allora il suono di un musicista africano, DJ Gerard Ben con Jumeau. Ben chez nous.

Lui è un artista camerunense, si chiama DJ Gerard Ben. Questa era Jumeau da un disco del 2019, come le defi la sfida per questo artista che ogni tanto con piacere vi proponiamo in scaletta alla radio. Torniamo in Italia con un'ottima interprete di Napoli, si chiama Monica Sarnelli, che reinterpreta un classico di Pino Daniele come A me mi piace o blues. Monica Sarnelli.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
7: Sono le 16 e 30 minuti.
8: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
9: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: no.
1: Media Radio Castellana.
0: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione Milano. Intenso il traffico sulla A22 dal Brennero con code tra Carpi e il bivio per l'Autosole verso Modena. Rallentamenti anche sulla Milano-Bologna tra le uscite di Modena Nord e il bivio per la A22. Sulla A14 Adriatica code a tratti per traffico tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Sulla 15 Parma La Spezia, tra Pontremoli e Berceto, si transita su carreggiate ridotte per lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del

Un sole quasi bianco sale ad est. La luce si diffonde, Dio, questo odore di funghi faccio mio.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: You knock me off of my feet now, baby.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: All rise, Supreme Court for the County and State of New York is now in session. Honorable Judge John Dawkins presiding. Please be seated. Counsel is present, the defendant is present.
6: Does defense wish to engage in oral argument?
7: Yes,
6: we don't,
7: we
6: Your
7: do.
6: Honor.
7: Yes, we do.
6: Which is it?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Haley non è stato solo un chitarrista eccezionale, la sua arte conteneva molte sfaccettature, all'interno vi erano tantissimi collegamenti in diversi stili musicali. Dal vivo poi il virtuoso canadese si approcciava alle cose come avrebbe fatto un amante di vari generi musicali. C'era una struttura, ma tutti gli assoli venivano improvvisati con una notevole libertà al suo interno. Il live in Montreux è stato la consacrazione della sua carriera e della sua bravura. How Blue Can You Get è un vecchio brano scritto da B.B. King. Jeff Haley Band.

John Mayer invece nasce nel 1977, la sua carriera è un incorreggibile sfogo blues a tinte multiformi, direi, pur probabilmente quel momento va ricercato nella prima parte del suo viaggio musicale. Quando prende la chitarra in mano intorno ai 13 anni inizia ad ascoltare Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Otis Rush ed Albert King. Al raggiungimento dei 17 anni è lo stesso Mayer a definire quel periodo come il momento in cui un cantautore stava nascendo all'interno del suo corpo, fino a quando il suo istinto e la sua immaginazione prendono il sopravvento. Il suo trasferimento a Boston fu determinante per la sua carriera. John Mayer, qui a Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, influenzato da Albert King, Albert Collins, Freddie King, Mississippi McDonald. Con il suo talento compositivo rappresenta la generazione nuova dei grandi chitarristi provenienti dal Regno Unito, mentre Phil Bailey è un armonicista di Seattle pluripremiato che ha avuto modo di conoscere in prima persona il blues con i leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza su di lui l'ha avuta il grande Sonny Boy Williamson, per questo lo spinse a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio a tutte le grandi canzoni di questo grandissimo armonicista, qui insieme appunto a Mississippi McDonald, She's My Baby.

Mentre nel 2007, in pieno inverno, i figli di Jimmy Dickinson, Cody e Luther Dickinson decidono di mettere insieme una band per una registrazione. Nascono così i New Moon Jelly Roll Freedom Rockers. A farne parte, oltre ai due fratelli, c'è l'immenso Charlie Nunson-Wild, Elvin Young Broadheart, Jimbo Matos e naturalmente Jimmy Dickinson. Se ne parla molto, ma l'uscita del primo volume diventa un mistero. Si sa solo che il mitico pianista produttore ci lavora sopra ancora altri due anni, fino al qualche mese prima della sua morte. Quelle registrazioni attese per anni rappresentavano la bellezza di un grande lavoro blues. Questa è Blues for Yesterday con il mitico Charlie Nunson-Wild qui a Mion Blues.

Mentre Paul Butterfield è stato il primo armonicista bianco a sviluppare uno stile originale sufficientemente potente da collocarlo nel pantheon dei veri grandi del blues, Butterfield non solo ha aperto la strada ai musicisti bianchi, ma il suo sound travolgente è stato un importante catalizzatore per portare il blues elettrico di Chicago al pubblico bianco, che in precedenza considerava il blues acustico del Delta l'unico veramente vero e autentico blues. Questa è Going Down Slow, Paul Butterfield, Paul Butterfield Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Albert Castiglia, cresciuto a Miami, ha svolto un apprendistato e una gavetta importante mentre accompagnava il leggendario musicista blues Junior Wells. In seguito ha lavorato con la cantante Sandra Hall. Non contento di lasciarsi confinare in una categoria particolare, ha intrapreso una carriera da solista che ha prodotto molti album acclamati dalla critica e riconoscimenti per la sua eccezionale abilità strumentale, la sua voce bruciante e le sue esibizioni dal vivo che hanno abbagliato il pubblico di mezzo mondo. Qui per voi a Me and Blues, Albert Castiglia.

Considerato un guida hero in Florida, Tinsley Ellis è un musicista di valore con alle spalle una lunga carriera. Dotato di grande tecnica sullo strumento, propone un rock blues velato di soul funk. Si sente che Ellis è un musicista esperto che sa suonare di tocco, oltre che di tecnica. C'è molta sostanza e poco fumo nei suoi pezzi. In una carriera che lo ha visto lavorare e dividere il palco con colleghi noti in tutto il mondo come Alban Brothers Band, Robert Cray, Warren Ace, Derek Trucks e tantissimi altri ancora. Questa è Beat the Devil, Tinsley Ellis.

Dopo aver lasciato il palco, dove aveva mostrato il suo prodigioso talento alla chitarra e alla voce, Sam Costello tornava in stanze d'albergo solitarie, dove si curava con alcol e droghe per sopportare il dolore provocato dal lato depressivo e dal disturbo bipolare di tipo 2. Tutte lotte che si sono concluse il 15 aprile 2008, quando Sam morì in un di overdose occidentale

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, si apre con diversi disagi la mattina sulle autostrade del nord. Incidenti e traffico intenso stanno causando rallentamenti e code in più tratti. Sulla 4 Milano Venezia si registrano 5 km di coda tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia per un incidente. Nella carreggiata opposta verso Milano traffico intenso con rallentamenti tra Soave e Verona Sud e ulteriori code tra Dalmine e Cavenago. Proseguendo in questa direzione altre file, si procede quindi a rilento tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. In Liguria code per incidente sulla 12 Genova-Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante verso Rosignano. Infine sulla 13 Bologna-Padova traffico sostenuto con coda di 3 km tra Termio Ganè e Monselice verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

0: bellezza, ma tal deg me.
1: Come passa il tempo,
0: sembrava ieri invece.
1: Io buono è già il 2000.
2: Quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
3: Sono le 19 e 53 minuti.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
6: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: le 20.
1: Tre minuti.
0: Sono le 20.
1: Tre minuti.
2: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: L'Associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.

detto che nessuno ha visto mai. Disse porto una friulana che ho incontrato nelle Hawaii. A questo punto lo spaccone che era stato zitto un po' disse allora scommettiamo che vi porto la

trame. Devi essere la madre cagna che mangia i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Sì.

essere la madre cagna che sbrana i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
3: Hi guys, è lunedì sera e come tutti i lunedì sera siamo di nuovo in diretta per una nuova puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Questa sera sarebbe dovuto andare la rubrica mensile La Croce and Friends, ma complice il salto di programma della settimana scorsa ho preferito invece portare a fondo un tema che mi frullava in testa già da un po'. E per fare questo mi avvarrò anche questa sera della collaborazione del mitico cocchiere che anche questa sera è qui con me in studio. Eccolo qui che arriva.
4: Buonasera, Bruno La Voce per servirvi. Oh, che bel background.
3: Attenzione. Hai visto?
4: Attenzione. Allora, come mai sono qui?
3: Sono ricorso al tuo aiuto perché tu sei un personaggio che, come me, io amo molto guardare il cielo, ma tu oltre che guardare il cielo hai una vibra che ha anche sfumature più esoteriche con motivazioni spiritualistiche.
4: Mi hai chiamato a fare la fattucchiera stasera?
3: No, siccome il tema di questa sera, ve lo anticipo fra un attimo, non dopo avervi ricordato quelle che sono le informazioni più importanti, prima vi do quelle che sono le nostre frequenze in onde medie: 711 e 1098 kHz. Noi viaggiamo con questa modalità che ci ha contraddistinto da sempre, ma se ci volete seguire in streaming abbiamo tante piattaforme su cui potete farlo. La prima in assoluto è il player del nostro sito della radio, www.mrcradio.it, oppure potete utilizzare Alexa, chiedete di essere indirizzati sul nostro indirizzo portami su MRC Radio e lei vi convoglierà subito lì. Invece, per quanto riguarda le app che abbiamo, abbiamo la nostra istituzionale MRC Media Radio Castellana, molto valida su Android, con la quale potete anche messaggiare direttamente in tempo reale, perché basta cliccare l'iconcina, seguite il programma e potete addirittura mandare messaggi WhatsApp sul nostro canale. Oppure abbiamo ancora FM World Radio Aggregator che ci ha sempre tolto le castagne dal fuoco fin dall'inizio. Ricordo anche che in DAB trasmettiamo addirittura in Abruzzo, siamo in DAB e copriamo tutto il territorio, quindi salutiamo gli amici dell'Abruzzo che ci seguono, che ci rimandano il segnale giustamente, e siamo pronti per partire con quella che questa sera è il tema della nostra puntata. Cioè, siccome l'ultima volta che mi sono trovato in studio con Bruno abbiamo parlato di cose varie, mi dice: ma non senti questa energia che c'è nell'aria? Si sta prospettando quella che è l'era dell'acquario. E allora questa cosa mi ha sempre intrigato fin da piccolo, questo progetto in divenire, questa vibra che sembra che comporti una nuova mentalità, una nuova apertura, nuove risorse, un cambiamento epocale di quello che è il nostro mondo. Questa sera mi sono avvalso appunto del cocchiere per venire in al nocciolo della questione.
4: Il fattucchiere
3: in questo caso. E niente,
4: per rompere il ghiaccio.
3: Per rompere il ghiaccio farei una cosa di questo tipo.
4: Quale?
3: Metterei una canzone che è, come dire, nome nomen. Quindi è un pezzo che si chiama Aquarius ed è tratto dal film di Milos Forman del 1979, appunto Hair. Questo film è un capolavoro. Adesso ci ascoltiamo. Cioè,
4: aspetta,
3: brano.
4: Scusa, lo mettiamo per l'acquario, per l'era dell'acquario, non per i capelli, perché sennò è quello sbagliato.
3: No, mettiamo okay. Per l'era dell'acquario.
4: Ok, scusa. Distratto un attimo con le chat qua. Scusa.
3: No, adesso partiamo con questa canzone che ha un intro con un giro di basso e un tamburo spettacolare. Eccola che arriva, Aquarius.

0: È iconica la scena della ragazza che gli passa davanti agli occhi a cavallo a Central Park. Lui è Claude. Claude è un giovane campagnolo che viene dall'Oklahoma. Sta cercando la sua destinazione perché? Perché sta andando in Vietnam. E cosa succede? Dal suo paese di campagna arriva nella Grande Mela e attraversa Central Park. Mentre sta facendo questo, vede questa ragazza a cavallo. È una ragazza di una famiglia agiata, benestante. Lui la vede, lei lo guarda e lui rimane folgorato. Un ragazzo di campagna vede questa immagine contrastante, perde il controllo, perde la testa, si innamora all'istante. E di contraltare, un gruppo di ragazzi hippie, sulle note di questa canzone, ballano, fanno queste cose qua. Lui non ha mai visto questi personaggi, perché lui viene dalla campagna, non ha un'idea. E questi ragazzi lo vedono che lui è stranito, si è innamorato, se ne accorgono. Dicono, ah, e loro sono hippie, quindi professano l'amore profondo, credono nella pace, nella libertà. E diventano amici. Loro si ripromettono di aiutarlo a conquistare questa ragazza. E da questa amicizia che dura qualche giorno, cosa succede? Succede che lo avvicinano anche alle sostanze di cui loro fanno grande uso.
1: Ma lo stai raccontando a me, perché io l'ho visto, eh?
0: No,
1: io
0: lo sto raccontando
1: 300-400 volte l'ho visto.
0: Lo sto raccontando a molti ragazzi giovani che magari
1: cioè anche a me,
0: molto più giovani di me, che agli sbarbati, in questo caso con barba, però ecco, da questa amicizia nasce questo sodalizio. E poi ve lo consiglio di vederlo, perché è veramente un film molto molto bello, recitato molto bene, con un'ottima colonna sonora, dove appunto questo ragazzo di campagna vive in pochissimi giorni emozioni fortissime, conosce il valore dell'amicizia con questi sconosciuti e perché
1: e si droga.
0: L'era dell'acquario, tra l'altro, la canzone
1: e diserta.
0: Ma non diserta apposta, perché succede questo, che i suoi amici, per favorirlo nel fargli passare un po' di ore, uno gli dice: guarda, vai dalla ragazza, mi spaccio io per te, vengo io in caserma, ti copro io, vai in caserma. Questo è un pacifista, va in caserma. Solo che mentre lui è nell'hangar viene un ordine: via via via, tutti pronti, tutti subito, si parte. E questo si imbarca e va in Vietnam e sarà una delle tante vittime di quella guerra che ha fatto un sacco di giovani.
1: A volte il destino,
0: trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, cioè, però
1: avere amicizie sbagliate, anche perché dice: io però ci vado io, vai tranquillo e poi dopo.
0: Però vabbè, la canzone, oltre ad essere iconica, è il film bellissimo, dice una cosa di questo genere: quando la luna è nella settima casa e Giove si allinea con Marte, ecco lì si creerà l'atmosfera, l'era dell'acquario, dove la pace, la fratellanza, l'amore regnerà su tutto. E quindi adesso passo la palla.
1: Ma perché, scusa, non ho capito, che cosa devo dire io, che cosa vuoi che dica?
0: Intanto possiamo parlare che cosa sono le ere.
1: No, vabbè, intanto questa cosa che abbiamo iniziato, io vorrei mettere in chiaro che c'è qualcosa da dire, ma non è che voglio dire qualcosa in particolare. Allora, innanzitutto si è detto, sai, il 21 di marzo entreremo probabilmente, forse, ma chi lo sa, nell'era dell'acquario. Ma l'era dell'acquario nessuno esattamente lo sa, perché comunque un'era è dalle 2005 alle 2007, dai 2700 anni, per cui non lo so esattamente. Poi non è che qualcuno ci viene a dire: guardate, ok, astronomicamente non c'è questa precisione, ok?
0: Un po' perché le costellazioni non sono così precise e ci sono anche delle variabili sulla rotazione.
1: Però astronomicamente, energeticamente, noi possiamo dire che comunque siamo a tiro. Adesso, che siano 150 anni, che siano adesso, che sia 200 anni, rispetto a 2600, diciamo che abbiamo già fatto abbastanza strada, no? Per cui mettiamo da parte queste cose che sono tecniche, poi comunque non ci fanno gioco, perché se stiamo con la precisione dell'astronomia
0: siamo fregati.
1: No, non siamo fregati, però non è quello l'argomento, perché comunque l'era dell'acquario è, diciamo, ecco, hai messo su Air, è un movimento, cioè è una cosa, è un sentire che piano piano sale e dice, ad esempio, Woodstock. ok, stasera ne parleremo. Ecco, Woodstock è quel movimento lì, cioè sentivano quell'impulso lì. Ma quanti anni sono passati da Woodstock?
0: Beh, Woodstock è di agosto 1969,
1: per cui sono una sessantina d'anni, ok?
0: Più o meno
1: circa, ok. Però metti una cinquantina, sessantina d'anni rispetto a 2600. Capirai che è normale che loro abbiano sentito un certo vento già, ok? Poi si sono manifestati nel loro modo, eccetera, eccetera. Adesso però succede che nel 2026 ci sono molte cose che possiamo vedere astronomicamente, ci sono allineamenti, ci sono quadrature molto importanti, eclissi, avremo anche un'eclissi importante, per cui una serie di cose che ci fanno ancora di più pensare, ma qualcosa sta cambiando. E poi c'è da dire che, secondo certi, ma io ci credo perfettamente, qualcosa sta cambiando senza cambiare, cioè ad esempio tendenzialmente le cose grosse, brutte che finora insomma ne abbiamo avute, ci siamo dati ben da fare, si stanno mettendo a posto per i fatti loro, però non servono più grandi rivoluzioni, cose gigantesche. Mano a mano che ci avvicineremo verso quest'onda, le cose tenderanno a mettersi a posto da sole. Perché? Dici, ma come? La magia? No, semplicemente perché questa influenza che stiamo raggiungendo molto probabilmente ci farà crescere spiritualmente tutti quanti, ognuno insomma al suo livello, per cui tutti quanti dal proprio livello si innalzeranno di un po', e questo produce il fatto che comunque le cose si risolvano un po' meglio. Tipo, adesso la gente farebbe a schiaffi per poco, e dopo non è più un problema.
0: Guarda, allora
1: ci si mette d'accordo.
0: Certo, si trova la quadratura, quindi vi invito a guardare sempre il cielo, perché è fonte di grande ispirazione, anche senza che accada nulla. Però nella sua, diciamo, incredibile vastità e quasi immobilità, se ci guardate con attenzione, qualcosa si muove sempre. Non è il movimento della Terra, forse siamo noi che vibriamo un po' di più con l'universo. E quindi state attenti, perché se Bruno prima parlava di quadrature, state molto attenti anche alla posizione della Luna, perché se fosse mai una luna speciale, tipo quella che ci sta per raccontare il ragno, sarebbe una serata ancora più elettrica, ancora più magica, ancora più esoterica, che guarda caso con il discorso che stiamo affrontando questa sera c'entra, e c'entra parecchio.
1: Diciamo che, posso, prima che parti, possiamo dire che secondo me, è una mia visione questa, dobbiamo assolutamente andare noi verso l'era dell'acquario, cioè mi spiego, lei sicuramente per i fatti suoi sta venendo verso di noi, è una cosa incontrovertibile, ok? Però non abbiamo tutta questa contezza, ok? Però nello stesso tempo noi possiamo fare, già solo sentendo da lontano questo venticello che arriva, ma che cambia da dentro, ecco, dobbiamo fare in modo che questo si amplifichi sempre più, dobbiamo riunirci tutti e andare noi verso l'era dell'acquario, anche perché ci porterà poi a diventare ci porterà in un periodo d'oro dove tutto si risolverà.
0: Molto
1: come
0: bene.
1: Come sei positivo? Vai, comunque il ragno te la spiega bene, perché inizia dalla settima luna.
0: Infatti, andiamo subito immediatamente.
1: Si può cantare, sì, si può.
0: Certo,
1: okay,
0: certo.
1: Allora cantiamo.

0: il ragno non perde un colpo.
1: Quello pelato ed elegante, né giovane né vecchio, forse malato, sicuramente sono io.
0: Sì, perché vedo che perde sangue da un'orecchia. Lo vedo da sotto la cuffia.
1: Ho avuto un'otite perforata in un certo periodo. Scendimento.
0: È arrivato un bellissimo messaggio che recita così: bellissimo film, credo di averlo visto mille e mille volte, ma mi piace sempre. Sempre in ascolto Francesca. E poi dice: sì, stiamo per entrarci nell'era dell'acquario. Stiamo cambiando dimensione dalla terza alla quarta o alla quinta. Sarà sconvolgentemente bellissimo.
1: Sconvolgentemente è sconvolgente.
0: Mi sono annodato la lingua per dirlo.
1: Ormai cade in terra. No, bellissimo però. Bel messaggio, anche perché vuol dire che ci sono degli altri sciroccati come me o come Sergio, che comunque ha questa sensibilità dell'era dell'acquario. Però non è uno scherzo, attenzione, perché adesso sai com'è, no? Nelle radio di provincia, nelle radio glocal, no? Perché adesso chissà da dove ci stanno sentendo adesso via etere, perché c'è la propagazione tostissima. Anche questo, vedi? Anche queste cose stanno cambiando. Quant'è che siamo qui a trasmettere in onde medie? Un bel po'. Allora, nell'ultimo periodo stanno succedendo delle cose veramente particolari, tipo ci sentono così tranquillamente in certe parti d'Italia che non immaginavamo neanche, non era mai successo, tipo, non so, Vercelli o Bari, oppure addirittura dal nord Europa arrivano, dalla Germania, dalla Danimarca.
0: Questo mi fa un gran piacere.
1: Ti sembra normale? Anche la propagazione ha avuto i suoi cambiamenti, tutto sta cambiando, anche tu guarda in questo momento, adesso che ti guardo bene.
0: Sembravo Colombo, adesso sembro più Dorelli.
1: È vero.
0: Mi sono trasfigurato.
1: Non sai che Colombo, te l'ho detto prima, no? Quella è una cosa seria, cioè a parte la particolare. Ecco, Colombo è un personaggio di questi, Colombo è un personaggio di quelli proprio che lui credeva ed è arrivato dove voleva perché c'aveva l'era dell'acquario dentro. Forse vai a vedere è proprio un acquario Colombo, secondo me, Peter Falk, adesso lo dovremmo controllare.
0: E se tu lo guardavi anche quando faceva tutti i suoi telefilm, lui non sembrava né giovane né vecchio, ma sicuramente non era malato.
1: Certo.
0: Solo l'impermeabile un po' sdrucito,
1: c'aveva degli anticorpi con quelle uova dentro le tasche assieme al sigaro, assoluto. No, però a parte gli scherzi, stasera volevamo parlare dell'era dell'acquario perché comunque, ridendo e scherzando, noi abbiamo la possibilità di influenzare questa cosa, cioè inizia a dirlo. Sai, uno lo dice a un altro, poi a un altro, ma si tratta solo non di convincersi, si tratta solo di osservarsi internamente e anche osservare attorno a sé che cosa succede. E secondo me ci sono delle prove tangibili che ci stiamo avvicinando. Però non è che, ecco, il 21 marzo potrebbe essere un'occasione per, sai che si fanno l'Omamerz, no? Qua,
0: certo,
1: nella
0: certo.
1: Zona, sì, è una tradizione proprio antichissima. Ecco, potrebbe essere un'occasione per essere all'aperto, accendere un bel fuoco che comunque ha una certa energia e intanto guardare il cielo e poi immaginare di entrare dentro l'era dell'acquario. Questa cosa produce il fatto che comunque noi ci avviciniamo all'era dell'acquario, per cui lei sta venendo verso di noi ci avviciniamo, entro poco, tipo una settimana dovremmo essere a posto.
0: La cosa che mi sorprende, sai qual è? Che prima facevamo accenno al film Air, che è del 1979, e già lì si parlava di questa era dell'acquario, sembrava una cosa imminente già allora, ma la cosa che era forte è che gli hippie, e questi ragazzi che erano per lo più pacifisti, anticonformisti, votati all'amore libero, all'amore cosmico, così, risuonavano prima degli altri. Probabilmente loro la vibrazione l'hanno avuta prima, e il loro punto più alto, questo concentramento di persone che c'è stato nel 1969 a Woodstock, ha visto proprio una presenza di quasi 500.000 persone nonostante ci fossero condizioni meteo terrificanti.
1: Ma non solo meteo, anche condizioni politiche terrificanti. Non è che avessero tutte le cose, non tutti ci credevano. Poi se vai a vedere un po' la storia, no? Ha proprio questo carattere qui, quelli che l'hanno pensato, quelli che l'hanno organizzato, sono dei personaggi veramente che molto probabilmente in un'altra epoca non sarebbero riusciti a muovere niente, invece in quel momento, per perché? Perché c'è l'energia giusta. Allora, è la stessa energia che si sente qua, però è chiaro che qua noi adesso siamo in un altro momento, anche se sono 60 anni, anche se diciamo un secondo, ok, ma facciamo un minuto, anche se è un minuto, caspita, qualcosa qua succederà, possiamo fare qualcosa, tranquillamente. Ok, adesso è arrivato anche qualcuno a portarci delle vettovaglie.
0: Vedi, è sintomo dell'era dell'acquario, questo c'è una risonanza.
1: Ma così, è bellissimo. Cioè, è entrato Fabio del pub e ci ha portato due birre e un qualcosa con dentro, sicuro. Qualcosa da. Grazie Fabio.
0: Grazie.
1: Cioè, hai visto? Grazie.
0: Ciao. Vedi, è bastato nominare. C'è stato un allineamento tra due birre Weiss e una scatola.
1: Cioè, mai visto? Hai capito?
0: Contenente.
1: È il bello della diretta. No, io non so se Fabio ci ascoltava. Molto probabilmente sì o no, ma non mi sembra.
0: Non era mai successo, però. Non era mai successo. Non a me.
1: Non era mai successo. No, è già successo, però c'è una festa, lui viene a trovarci, ci porta, ovviamente, lui è carinissimo, ci porta qualcosa. Però stavamo parlando di questo, siamo io e te a parlare di questo. Io ho un'altra trasmissione un altro giorno, tu al lunedì, ok? A te, cioè, non lo conosci bene, Fabio.
0: No,
1: cioè,
0: no.
1: Lo conosci di vista, così, vai lì. È venuto qui a portarci. Cioè, capisci?
0: È stata una bellissima sorpresa, tra l'altro voglio dire, l'ho sempre visto come una persona positiva, non posso considerarlo prettamente un mio amico, ma questo gesto è un gesto molto amichevole.
1: Poi pensa un'altra cosa, io so qual è la prossima canzone, perché me l'hai detto fuori onda, ovviamente sei tu in plancia e tu organizzi tutto.
0: Tra noi non ci sono segreti.
1: Allora, c'è il Joe, c'è Joe di Woodstock che canta proprio With a Little Help from My Friends, che è una canzone che è il carattere non solo di Woodstock, ma dell'era dell'acquario, ma di tutto quello che è quell'energia lì. E guarda caso, proprio un attimo fa è venuto un nostro amico, perché possiamo considerarlo un amico, a darci una piccola mano, un sostegno con due birre. Non penso che le berremo in diretta, perché sennò dopo ci viene la lingua gonfia, però vedi che bellezza, no? Vedi che qualcosa sta cambiando.
0: E questa è stata veramente una gran bella mossa, davvero mille punti guadagnati. E davvero, adesso bisogna che noi...
1: Aspetta però, prima di metterla e poi dopo mi taccio.
0: Dimmi.
1: Questo qui è un mantra, perché, a parte che non è la sua, ma l'ha ricantata, l'hanno cantata in tanti, però è una canzone speciale. Io la amo perché? Perché comunque è una regola. Tu da solo non fai niente.
0: Nessuno fa nulla.
1: Dal momento che ci avvicineremo a una certa energia, cambieremo di dimensione, sarà anche quello. Capiremo molto più facilmente che da soli non facciamo niente, avremo bisogno di tutti quanti e tutti quanti dovremo riunirci per fare quello che c'è da fare quando è da fare.
0: Molto molto molto bene, questo pezzo qua il cocchiere mi ha confessato, ogni volta che inizio a sentire le prime note di organo rivedo lui strafatto con quella maglietta acidata che si dimena come un ossesso e canta. È vero, non è la sua, ma questa sua versione penso che sia la più speciale di tutte.
1: Sentita e nel posto giusto.
0: Eccola qua che arriva per noi. Mettete a bomba.

0: Che spettacolo, ma guarda che questa è bellissima. Io veramente tutte le volte mi carico come una sveglia e poi cerco di capire esattamente le parole, perché ho visto un video che è rifatto sull'originale dove traducono le parole in inglese come si capiscono da lui, che è tutto fatto, e vengono fuori degli strafalcioni terrificanti, però il senso è quello, è bellissima proprio.
1: Comunque,
0: mi è sentita.
1: Prima parlavamo di With a Little Help from My Friends perché Fabio ha portato generi alimentari e beveraggi. Ma la cosa bella è anche questa, ci ragionavo sopra, sono attorniato da persone dell'acquario.
0: Ah certo.
1: Prima c'era GP e lui è un acquario, mia sorella è nata il 21 gennaio, appena festeggiato il compleanno ed è un acquario. Oggi due miei amici compiono gli anni e la cosa bella è che uno di questi ce l'ho in linea perché l'ho agganciato e ho detto: voglio farti gli auguri in diretta.
0: Caramba, che sorpresa!
1: Beh, ma noi meridionali siamo così. Tizio, ci saresti?
2: Ci sono.
0: Grande, molto bellissimo.
1: Bene. Come si sente la trasmissione? Si sente bene? Scorre bene? È piacevole?
2: No, si sente bene. Molto bene.
1: Innanzitutto...
2: L'audio è ottimo anche.
1: Innanzitutto... Auguri, eh?
0: Esatto, auguroni, auguroni. E poi io ho subito una domanda, Tizio, perché io non ti conosco bene, però già sai, in radio ci conosciamo tutti quanti. Ma com'è essere un acquario quando molto probabilmente stiamo entrando nell'era dell'acquario? Ti cambia qualcosa o senti quella vibrazione dentro di te, o è tutto a posto, tutto normale?
2: Secondo me la vibrazione, per chi è dell'acquario, c'è sempre stata. La vibrazione esiste dalla nascita.
0: Grande, grande.
2: Gli acquari di solito sono persone abbastanza estrose, fantasiose, a volte imprevedibili e anche con un carattere, diciamo, in qualche occasione bizzarro. Quindi direi che l'era degli acquari per gli acquari inizia dalla nascita.
1: Tra l'altro ci sono un sacco di caratteristiche che Tizio ha elencato in questo momento che davvero fanno parte, perché sono personaggi anticonformisti, molto creativi, però allo stesso tempo sono dotati di una grande forza interiore, una grande razionalità. Alle volte, lui dice, il carattere è bizzarro, delle volte sembra quasi che siano distaccati, ma perché sono invece persone molto concentrate. Nella fattispecie Tizio, mio carissimo amico di infanzia, come Fabio, che anche lui oggi compie gli anni, però Fabio non l'ho potuto raggiungere, ma ho sempre apprezzato queste sue qualità. E sai cosa? Prima parlavamo, ultimamente ci ascoltano da varie parti, così. Tizio ci ascolta dal Trentino, eh?
0: Sì, però sull'app o attraverso la rete, giusto?
1: Sei in onde medie o sei con streaming?
2: No, mi era... Il caso vuole che, cioè, il mio impianto stereo mi ha lasciato a piedi proprio ieri e oggi ne sono andato ad acquistare un altro, però ho dei problemi di sintonizzazione, quindi la trasmissione questa sera la sto ascoltando sul sito, cioè, online.
0: Però online. Da dove sei tu non so se riuscirai, però
2: non lo so, infatti.
0: appena ti sei procurato la radio nuova, mettila in AM, onde medie, in AM ovviamente, 1098, ti consiglio 1098 che tira più lungo. Poi facci sapere, attraverso Sergio, come vuoi tu, insomma, ti diamo...
2: Non lo so, ecco, perché noi fondamentalmente siamo in una valle, quindi non abbiamo un gran schermo di montagne attorno, perché siamo in fondo proprio alla valle, quindi praticamente in basso, però effettivamente non so se la frequenza riesce a prenderla bene.
1: Abita in un posto incantevole, a due passi dal lago di Garda, sotto le montagne. È una cosa spettacolare, davvero. È un po' uno dei posti veramente più belli.
0: Beh, allora ci piace immaginare che arriviamo fin da te in un posto splendido, ci farai sapere. Però non dirci bugie, non per farci piacere. Se non ci sei, se non ci ascolti, dici qualcosa, che così magari noi facciamo qualcosa, alziamo un pochino, gli mettiamo un po' più di watt. Proviamo.
1: Volevo chiederti una cosa, Tizio, ma se io volessi farti un regalo con proponendo una canzone, se mi potrei impegnare, se tu mi dici qual è un titolo che ti potrebbe piacere, io faccio una rapida ricerca che, se riesco, te la metto addirittura in diretta, per proprio come regalo di compleanno. Perdona, non
2: sì.
1: Ci sarà il fiocchetto sopra, non
2: no,
1: so.
2: No, c'è il fiocchetto. Allora, ci sarebbero due due musicisti che mi piacciono, molto e che hanno tra l'altro scritto veramente dei brani molto belli. Questi due musicisti sono in realtà James Taylor e Billy Joel. Ma questa sera penso di scegliere un brano totalmente diverso. E è un brano di Renato Zero che si intitola I migliori anni della nostra vita.
0: Ma vedi un po'.
2: Lo dedico a mia moglie, perché mia moglie contribuisce in maniera sostanziale ai migliori anni della nostra vita.
0: Bella dedica, complimenti.
1: Mi sono emozionato io, tizio, mi è venuto veramente un brivido.
0: Adesso bisogna vedere se il DJ qua è abbastanza veloce da trovare.
1: Reggimi un attimo il gioco. Aspetta, con tizio, certo. Fagli qualche domanda, okay. Che lo cerco immediatamente.
0: Come in termine radiofonico e anche calcistico, questa è Melina. Allora, tizio, secondo te, tu che conosci Sergio da lunghi anni, lo conosco anch'io da lunghi anni, però sotto un'altra forma, diciamo. Tu invece, che secondo me ancora di più, ancora meglio lo conosci, per te riuscirà a trovare, ad accontentarti con questa dedica importantissima? Perché se torna al microfono e dice non l'ho trovato, cioè,
2: no,
0: veramente
2: questa, sono sicuro che riuscirà.
0: Figuraccia.
2: Innanzitutto perché il brano è un brano veramente famoso di Renato Zero, ma riesce anche perché Sergio è uno che quando si impegna di solito arriva sempre all'obiettivo.
0: È la goccia che scava la roccia, io lo chiamo così.
2: Assolutamente, e lo conosco non da molti anni, lo conosco dalle elementari.
0: Mamma mia, da quanto che lo so passare.
2: Lo conosco dalle elementari e per molti decenni abbiamo trascorso veramente la vita insieme, facendo cose insieme, quindi
1: voglio fare tizio.
2: Sicuramente il mio miglior amico.
1: Voglio fare un atto di autolesionismo, sputtanandomi in diretta nazionale.
2: Vai.
1: Se tu dovessi citare un mio capo d'abbigliamento di dubbio gusto che per anni mi hai rimarcato quanto era brutto, cosa diresti?
2: Ah, il pantalone marrone spinato che è rimasto veramente...
1: Lo sapevo, cioè, lo sapevo.
2: Colpito nella memoria.
1: Lo sapevo, guarda, io nel frattempo ho trovato il pezzo di Renato Zero e allora faccio così. Adesso io ti ringrazio tanto, tizio, per la tua disponibilità, ti faccio ancora tanti auguri, sei stato veramente speciale anche
2: grazie
1: con la
2: voi.
1: Dedica a Renata, che credo che le avrai fatto tremare il cuore. Sei un grande, sono molto contento di averti come amico e ti mando questa canzone tutta per te, la faccio partire all'istante. Grazie di essere stato con noi e ancora
2: grazie, buona serata a voi,
1: tanti auguri
2: per radio.
0: Ciao.
1: D'accordo, grazie,
0: ciao.
1: Tizio, ciao,
0: ciao,
1: a presto,
0: grazie.
1: Ciao. Ciao, ciao,
2: ciao.

0: Bene, bene, bellissima dedica per Tizio, chiaramente da Sergio. Vi ricordo, signore e signori, se volete fare una dedica, non è vero, non è vero. Comunque 348-7607-907 per i vostri messaggi. Chiaramente questa è Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Prego.
1: Beh, vi voglio solo rammentare che sulla pagina Facebook appunto del programma omonimo, Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, fra qualche giorno ci sarà il podcast di questa trasmissione che potete riascoltare quando avete tempo, se questa sera siete in altre faccende affaccendate. Ma lo stesso programma lo potete trovare anche sulla piattaforma di Spotify, nello spazio appunto dedicato ai podcast. Basta cliccare MRC Radio, lì non c'è solo quello di Licenza Media, ma tutti i podcast di tutti i programmi che vanno su questa emittente li carichiamo anche lì, perché vogliamo diffondere il nostro credo: con più amici siamo e con più ci divertiamo. E a proposito di amici, è arrivato anche un altro messaggio dell'ascoltatore certificato numero 22, Mario, un altro mio grande amico d'infanzia, che dice: ciao ragazzi, ormai è diventato un sodalizio solidificato il vostro, la vostra pausa di riflessione è finita, potete fare a meno l'uno dell'altro, vi dichiaro coppia fissa a vita finché morte non vi separa.
0: Beh, non funziona proprio così, perché comunque, caro Mario, adesso ti spiego qual è l'arcano. No, per me è sempre un piacere trasmettere con Sergio, anche perché ovviamente sono stato io quello che il folle che ha pensato a tutto questo. No, ma a parte gli scherzi, c'è da dire che noi stiamo facendo delle cose, cioè stiamo aumentando a livello tecnico, stiamo imparando a fare delle cose, cioè Sergio in particolare sta imparando in solitaria a fare un sacco di cose, tant'è che la scusa di ovviamente fare gli auguri a un amico è una bella cosa, ma fatta per telefono, per cui Sergio sta cominciando ad agganciarsi con tutti quanti, ormai è in rete, sei in rete.
1: Non mi ferma più nessuno.
0: Tant'è che prima si è confuso, perché per un attimo ha pensato di essere anche lui un acquario, tanto si era immedesimato, è entrato nel personaggio, e far radio è anche un po' quello, entri delle volte in dei personaggi che non sono i tuoi. Ma a parte questo, io ti volevo fare una domanda, Sergio, perché tu sei un personaggio molto sensibile, ok?
1: Questo è vero.
0: È vero, adesso ognuno ha le proprie sensibilità, però insomma io ti faccio questa domanda mirata perché so che così tu...

0: io delle volte quando poi sono da solo non ti nascondo che
1: hai paura quando entra dentro qualcuno,
0: quando qualcuno entra dentro così alla traditora
1: e dice più che l'era dell'acquario questo è un film horror.
0: No, però preferisco ragionarci un attimo perché la domanda
1: lo sapevo, guarda, vedi merita, che lo sapevo, vedi
0: mia moglie
1: dimenticavo che noi stiamo facendo Colombo adesso.
0: Dicevo questo, ci voglio ragionare un attimo perché non vorrei dare una risposta stupida tipo Miss Italia, la pace nel mondo.
1: No, ma allora ti dico, non è un concorso, io voglio sapere delle cose da te, l'ho fatta a te la domanda. È chiaro che lo ascoltano anche gli ascoltatori, ma
0: però
1: non è che ne puoi cambiare una sola, ne hai tre da cambiare ne puoi dire anche tre. Cioè,
0: però voglio, voglio ragionarci sopra, bisogna rispondere in modo corretto secondo me, cioè in modo bilanciato, soppesato, perché questa vibrazione che ci sarà, questa era dell'acquario parla di situazioni, vibrazioni, cose che porteranno a un cambiamento epocale. Ci vuole quindi un'apertura sia delle persone, ma il cambiamento, come tutti i cambiamenti, non sarà né immediato né indolore. Ci saranno dei passaggi cruciali, ma tutto è volto con una situazione di positività.
1: Ti posso dare un input?
0: Dimmi tu.
1: Ok, perché possiamo, io sai che sono uno che taglia corto, no? Cioè proprio sono un overthinking, però di quelli che cercano di essere il meno prolissimi possibile. Ok. Allora, secondo me La questione dell'era dell'acquario, questa vibrazione, questo movimento, questo pensiero, questa cosa che sta avvenendo e che è incontrovertibile, come dicevamo, è paragonabile a questo. Cioè, il ragionamento è semplice. Allora, adesso bisogna fare giustizia, no? Ok? C'è qualcosa, c'è un'ingiustizia, e per fare giustizia si devono muovere tante energie materiali, no? Ok, bene. L'era dell'acquario è che la giustizia si fa da sola, non c'è più bisogno che qualcuno la faccia. Allora, per essere più precisi, viene sempre fatta da tutti quanti, però diciamo che parte da fonti differenti, cioè parte da dentro di noi. È il nostro cambiamento che fa sì che poi tutto quanto il meccanismo si trasformi. Allora, ribadisco, adesso dobbiamo fare giustizia o farci giustizia, per cui entriamo dentro proprio alla materia, cioè io dico devo fare giustizia, per cui cos'è la giustizia? Molto spesso la convertiamo in vendetta, oppure non abbiamo il coraggio di avere giustizia, per cui non riusciamo, non abbiamo le forze, per cui vedi ci sono tante implicazioni difficilissime e molto materiali, molto terrene. Bene, immagina che invece questo di cui parlo io è che la giustizia si farà da sola. Cioè le cose
0: si allineeranno da sole.
1: Ma non è che non è fatalismo che dice vabbè dai lascialo andare che tanto si mette a posto da solo. No, è questo moto all'interno di ognuno che crescendo fa sì che trasformi l'etere. Capito? Stiamo trasformando l'etere.
0: Comunque di base bisogna farsi trovare pronti al cambiamento dandosi un po' una svegliata da quello che è il torpore che comunque gran parte dell'umanità ha vissuto in questi anni. E la cosa per dire questo, per andare, come dicevi prima, noi incontro all'era, farci trovare pronti, arrivare in salute all'appuntamento. C'era già negli anni 70 Harold Melville and the Blue Notes che in una canzone famosissima che ha un intro spettacolare, l'unico difetto che ha questa canzone è che è un pelino corta. Ma ve la voglio mettere, questa si chiama Wake Up Everybody, svegliatevi tutti, svegliamoci tutti, perché le opportunità sono lì e sono da andare a prendere. Andiamo subito con Harold Melvin and the Blue Notes.

0: Sono molto carico, il fatto della telefonata che ho fatto con Tizio, poi coadiuvato dalla mossa che ha fatto Fabio, questo qui del McLeod, e il messaggio di Mario, mi hanno caricato a mille. Sono veramente molto molto contento e ribadisco questo, sono circondato da acquari, mia sorella, dicevo, il mio socio è dell'acquario, e sono tutte persone tra l'altro molto anche abili nel far di conto, sono davvero sono molto molto in gamba e hanno queste cose qua. Ma se io penso alla figura dell'acquario, proprio quella degli astri, no? del simbolo astrologico, vedo colui che con questa brocca astrale dispensa la conoscenza, sparge la conoscenza.
1: Beh, comunque adesso a parte tutto, adesso te lo faccio io il collegamento. L'acquario è grande portatore di energia, cioè il fiume, l'acqua. Che cosa porta l'acqua?
0: La vita. L'acqua porta la vita.
1: L'acqua è un segno molto positivo. Adesso siamo nell'era dei pesci, siamo un po' statici, vedi che siamo un po' un po' chiusi, nel senso, siamo sotto il mare un pochino. Invece l'era dell'acquario, l'acquario è un altro personaggio, è un personaggio portatore di energia, portatore di cose buone. Poi non è detto, sai, si aprono delle opportunità, poi è chiaro che è come noi le sfruttiamo. A questo avviso, vedi che acquario, posso dare un consiglio per prendere, perché questa energia scorra, perché dobbiamo farla scorrere. Innanzitutto non c'è niente da fare, bisogna lasciarsi andare. Cioè, lasciarsi andare cosa vuol dire? Vuol dire un po' cambiare modo di pensare, cioè nel senso non fare le stesse cose, perché se cambia era è chiaro che ci devono essere dei cambiamenti sostanziali in tutto, anche in te, per cui questi cambiamenti li devi agevolare, devi fare in modo che tutto scorra, per cui tecnicamente devi bere anche molta acqua, così non hai accumuli di energia. Acquario, acqua, vedi che sono tutte cose che c'entrano. Adesso stasera mi tocca di fare la fattucchiera, però tutte queste cose io me la rido, sai perché? Perché a Woodstock, guarda quelli lì, drogati, hippie, cose così. Però già loro sentivano un venticello e comunque credendo in certe cose hanno fatto hanno dato dei segnali, non hanno fatto delle rivoluzioni, hanno dato dei segnali che hanno creato una rivoluzione, un movimento, okay?
0: E tra l'altro erano anche piuttosto pacifici, perché alla fine tolto farsi qualche tromba,
1: io non ho mai visto delle risse, delle cose, assolutamente. No,
0: considerando che a Woodstock o all'isola di Wight erano 500 o 600.000.
1: E poi vedi anche nel film, inizia a piovere, ma sti cazzi, proprio, giochiamo sotto la pioggia.
0: Smetterà.
1: Ma sì, smetterà. È così. E questa
0: facciamo
1: è...
0: l'amore. Ci
1: facciamo
0: sono
1: l'amore.
0: Che ne fanno,
1: esatto,
0: l'amore nel
1: facciamo
0: fango.
1: L'amore. Oppure io mi ricordo chi è Janis Joplin, che sì, penso di sì, che a un certo punto della notte, perché comunque noi vediamo le parti dei concerti mitici, però andavano avanti sempre.
0: Era full immerso.
1: Esatto. Allora a un certo punto. Sì, penso, sì, era Joplin, adesso non mi ricordo, comunque una di loro molto, molto importante va al microfono e dice, ragazzi, interrompe chi stava suonando in notturna e dice, ragazzi, scusate, interrompo solo per dirvi, tranquillo, abbiamo controllato, quegli acidi che girano non sono velenosi, per cui buon viaggio. Cioè, per cui, capisci, era proprio un altro tempo, fuori schema, quando in quel periodo ovviamente era proprio il contrario, insomma, non so se ricordi che controllo ci fosse, come veniva visto a livello istituzionale questa cosa molto pericolosa, che pensa che fa quello che vuole.
0: Anche perché poi c'era questo movimento, oltre a essere di questi ragazzi la grandissima concentrazione di persone, c'era anche il fortissimo messaggio anti-guerra, contro la guerra del Vietnam, quindi cioè c'era le istituzioni li tenevano compresse e hanno fatto di tutto che per fare in modo che non tutto funzionasse, tipo anche dalle cose basilari, servizio d'ordine, i bagni, gli approvvigionamenti idrici o il mangiare.
1: Però vedi,
0: hanno cercato in tutti i modi di boicottarli, ma non ce l'hanno fatta.
1: Vedi che si cambia modello, perché già lì si cambia modello. È per quello che dobbiamo, noi ovviamente dobbiamo cambiare modello ancora, perché noi siamo nei nostri tempi. Però già lì, guerra, cosa facciamo noi? Suoniamo, ci raduniamo. disertiamo o comunque ripudiamo la guerra.
0: Io porto le birre.
1: Beh, adesso vedi che ti faccio un esempio, ma molto calzante. Adesso vedi che ogni protesta contro la guerra diventa una piccola guerra. Oppure se finisce in violenza. È quello che ti dicevo prima. Allora, la giustizia adesso ce la dobbiamo fare, deve essere fatta, ci deve essere. Dopo no, si farà da sola, cioè tutte le cose hanno il loro. Senza trasporto terreno, capito? Troppo trasporto terreno.
0: Non ho risposto alla tua domanda,
1: ecco,
0: prima.
1: Ecco, sarà meglio perché.
0: Te lo dico adesso perché ci ho
1: ragionato. Se no non ti faccio più domande.
0: No, la domanda era questa: cosa cambieresti? Vorrei cambiare due cose nell'immediato. Vorrei cambiare il fatto che bisogna lavorare meno. Dobbiamo lavorare di meno. Lavoriamo troppi anni e togliamo energia alla nostra vita. Non bisogna mai dimenticare che noi abbiamo una bella avventura, ma non sappiamo quanto dura, e per quanto dura è sempre troppo corta. Quindi, se la gran parte delle nostre ore noi la trascorriamo a lavorare, mi piacerebbe avere più spazio per fare cose che mi piacciono.
1: Mi dai una possibilità? Questa è la prima. Ecco, cambia schema. Cioè, tu stai dicendo lavorare meno, però stai sempre parlando della stessa cosa, un po' meno. Cioè, vedi che invece cosa vuol dire cambiare schema? Cambiare schema vuol dire, non funziona così. Cioè, il nostro modello, nasciamo, ci sono 4-5 lavori, ok? L'arte non è una professione, o la professione non è un'arte.
0: Ma di cioè, lavoro vedi, davvero cosa fai?
1: Ecco, no, io ad esempio molto spesso rispondo, faccio Bruno la voce, è molto difficile fare Bruno la voce, però adesso questa è una provocazione.
0: Quando io dico faccio Sergio la Croce mi ridono in faccia.
1: Però questa è una provocazione, ma a parte gli scherzi, vedi, tu hai detto, no, che lavorare un po' meno, no, io ti dico che rompere gli schemi per andare verso l'acquario, cioè lasciarsi andare a questa energia, vuol dire innovare. Come lui porta l'acqua, che è l'acqua, è nuova, energia nuova, bisogna innovare. Per cui puntare in alto, ma senza quel modo che c'era negli anni 90, cioè compra tutto, mangia tutto quello che cammina.
0: Sì, elimino tutti gli
1: esatto.
0: altri.
1: No, cambia schema, cioè il lavoro, lavorare meno. E perché magari non trovare la maniera per non lavorare? Vivere senza lavorare, oppure, adesso io non voglio fare il verso a Luca Garboni, però, a parte gli scherzi, non pensi che la nostra società abbia qualcosa di irrimediabile a cui bisogna porre rimedio in modo definitivo, non con meno. Capito? Perché ne abbiamo sentiti tanti di no, ma lavorerete un po' di meno, ma guadagnerete, capito?
0: Lavorare meno per
1: ecco,
0: lavorare tutto.
1: Cos'è il guadagno? Qual è l'affezione che ci sarà dopo verso le cose materiali, verso il denaro? Che cosa sarà un ricco? Già vedi, il mondo fino a poco tempo fa avevamo tutti questi imperi controllati da poche persone, si stanno sgretolando, ok? Ma non è che perché lo dico io, non è che sono un complottista, cioè ti guardi un po' in giro, si stanno sgretolando, si mangiano tra di loro. E noi abbiamo sempre detto, noi oppressi il popolo sotto. Non è che non abbiamo fatto niente, pensando sempre, bisogna cambiare, prima o poi cambia, ma cambia veramente. E per cui ti dico, la prossima risposta. Sì, almeno con me, poi dopo quando te ne vai per i fatti tuoi con i tuoi amici devi essere moderato come sei tu, però con me la mia risposta è, qualsiasi sia la risposta, ma esci dagli schemi, punta in alto, ma punta in alto nel bene. Cioè, una volta diceva punta in alto, cosa vuol dire? Conquista oppure diventa l'uomo più ricco del mondo. No, io invece punta in alto, nel senso punta in alto per i massimi valori che neanche possiamo immaginare.
0: Te ne dico,
1: puoi avere delle cose inimmaginabili.
0: Te ne dico una che mi hai ispirato in questo momento ed è questa: se avessi tempo, se avessi possibilità di scegliere, vorrei lavorare la terra, vorrei fare l'agricoltore. Questa è una cosa.
1: Fallo.
0: Lo farò.
1: Adesso è il momento giusto.
0: Lo farò.
1: Questo è, vedi, cambi tutto nel piccolo, nel grande.
0: Cioè, spendermi a seconda di come il tempo e le stagioni mi fanno spendere. Andare piano. Abbiamo corso come dei pazzi fino adesso, non arrivando quasi da nessuna parte, essendo tutti sfasciati, frusti, e invece, sai, quando tu magari hai seminato, dopo dice appena, ci vogliono otto mesi.
1: Scusa, ho appena saputo che il nostro editore è un acquario. Cioè proprio in questo momento ci ha scritto: anch'io sono un acquario.
0: Il nostro editore?
1: Sì, il nostro editore è un acquario. Per cui, ma a parte quello, cioè la questione è questa, amico mio, ed è importantissima. Ok, rompi gli schemi, cambia tutto, perché adesso è il momento e bisogna assolutamente cambiare il mondo, ma anche nelle piccole cose, cioè veramente nelle piccole. Vuoi cambiare look? Ok,
0: sarebbe il caso.
1: No, non sarebbe il caso. No, vuoi veramente essere vestito come ti pare a te per la prima volta nella tua vita? Perché sai perché
0: devo abbandonare il pantalone spinato che non piace a Tizio?
1: Tu perché ti sei, ecco, tu ti senti, tu puoi dire: no, vedi, Tizio mi dà del mal vestito o chiunque. Poi noi siamo stati anche in alto nel mondo della moda, vicino a quelle cose lì. Sai, dici: ma come, io devo trovare un look o mi devo conformare? No, adesso è il momento, tu è arrivato il momento che ti puoi vestire come vuoi. Ti vuoi vestire come nel 1300? Dico: ma poi mi prendono in giro per la strada. Presto non ti interesserà più niente, perché sono valori che si stanno sbriciolando. Adesso stanno nascendo nuove cose, per cui non gireranno più. È un po' come la situazione del mainstream, no? Io faccio sempre questo discorso, sembra che sono fissato, no? La radio di flusso, la televisione, il mainstream, ok? Non ce la fa più, ma non perché, poverini, loro fanno sempre la stessa cosa, cioè le dinamiche sono quelle. È che stiamo uscendo dalla dualità. Allora, tu sei cresciuto, come tutti quanti, con due cose. Allora, tu cosa vuoi fare? Vuoi continuare a studiare o andare a lavorare? Non so. Oppure vuoi questo o quello? Ti preferisci essere buono o cattivo?
0: Mare o montagna?
1: Esatto, mare o montagna. È finita questa cosa qua, la dualità non è più, la dualità è una caratteristica intrinseca della materia, non esiste più, cioè non è che non esiste più, esiste sempre, però noi non la vediamo più, non la subiamo più come prima, per cui abbiamo, dice, mi vesto, sono un maraglio perché faccio...
0: O sono un maranza.
1: Sono un maraglio, cioè nel senso, sono uno che non segue nessuna moda. Per cui sono catalogato in quelli che non segue nessuna moda, per cui mi prende in giro Tizio, eccetera, eccetera, oppure sono alla moda. Adesso c'è la terza, la quarta, la quinta. La moda la fai tu. Vai vestito come cavolo ti pare a te. E nessuno ti dirà più niente, ovvero chiunque ti dirà qualcosa a te non te ne fregherà proprio niente, perché comunque lo dirai, lo guarderai come per dire: oh, ma bello, sei tu che vedi solo due cose, io sono uscito ormai, sono passato oltre.
0: Io ti dico solo questa: la moda non l'ho mai seguita, io la moda l'ho fatta.
1: Io sono
0: la moda.
1: Adesso lo stai dicendo, stai facendo la faccia da Johnny Dorelli, per cui stai facendo. No, però mi stai coglionando. Però è questo il meccanismo. Cioè, prima, no, tu fai una moda perché ti vesti come cavolo ti pare a te. Però tutti ti dicono, siamo nella dualità, ti dicono: no, te sei un buttasù, sei un barbone, sei un maraglio, sei uno che si veste male e che non cura.
0: Non sai fare gli abbinamenti.
1: Adesso invece no. Cioè, quando saremo, adesso ci siamo già, ma quando saremo pienamente in quella cosa lì, nessuno te lo potrà più dire, perché tu sei Sergio e hai la tua moda. E questo è il mio modo di vestire, io sto bene così, poi sono daltonico, che cacchio volete? Cioè, non è che...
0: Comunque, riallacciandomi a quello che avevi accennato un attimo al mainstream e cose varie, un'altra cosa che mi piacerebbe fare davvero, se avessi più tempo, più ore, più
1: la radio,
0: più radio, più ore, perché una delle caratteristiche che ho è la fantasia e mi piace imparare. Quindi con questa radio mi sto togliendo qualche soddisfazione, ma se avessimo ancora più tempo non so cosa farei. Vedremo quando sarò.
1: Ma cosa ti vuoi fare, la radio tua o rimani con noi?
0: No, non sono in grado di avere una radio per conto mio, assolutamente. Però
1: esci dagli schemi. Perché mi hai detto non sono in grado di avere una radio mia?
0: Comprati almeno un'antenna.
1: Ma comprati almeno un'antenna, cioè di qualcosa. No,
0: una di quelle antenne anni 70, lunghe 8 metri.
1: Però stiamo cazzeggiando e va bene, perché comunque per me questo è uno stile radiofonico che piace. Secondo me è venuto, è ora di basta. La sappiamo anche fare, ci ingessiamo. Cari ascoltatori, siete qua in ascolto di questo programma bellissimo, eccetera, eccetera. Facciamo, brighiamo. Però non
0: anche
1: è la stessa cosa.
0: Anche a caso li sono le 22:12.
1: Esatto, esatto, una ora in meno in Canaria. No, però a parte gli scherzi, vedi che questa cosa qua, normalmente direi, ma questi che cosa stanno facendo? Sono dei coglioni, perché fanno, io non ho mai sentito, ma senti questi che come fanno, come parlano alla radio. E no, invece siamo degli innovatori, è una questione di punti di vista. Noi la radio la conosciamo, però adesso vogliamo cambiare, fare, e c'è la possibilità. Perché? Mica perché noi siamo dei geni e coinvolgiamo, li ipnotizziamo, semplicemente perché anche loro stanno cambiando, per cui sentono qualcosa di nuovo e dicono, caspita, non mi dovrebbe piacere, ma questa cosa mi piace, come mai?
0: Ma guarda come funzionano questi due ragazzi.
1: Capito? No, ma è questo, eh. Cioè adesso abbiamo messo, abbiamo fatto gli sboroni, ci siamo messi in mezzo noi, però per qualsiasi cosa è così, capito?
0: Però parlavamo di radio fino a un secondo fa, mainstream e cose varie, e parlavamo anche di era dell'acquario, quindi cosmo, dinamiche cosmiche, così.
1: Stai
0: quindi
1: facendo l'aggancio.
0: Faccio l'aggancio perché c'è un pezzo terrificantemente bello che propone Brian The Voice, che lo eseguono i Luciferme, e questo è Cosmo Radio. Eccolo qua.

0: bellissima, questa è veramente galattica. E il mio, mi dai un po' sul mio? No, devo riprendere io perché il buon Sergio La Croce sta facendo una pausa, uno spuntino, solo che si è messo un boccone troppo grande, ha voluto esagerare, adesso si sta anche affogando. Devo fare la manovra, tutto a posto. Non è educazione mangiare mentre si spicchera, te l'hanno detto. Però va bene, ringraziamo Fabio del McLeod che ci ha portato queste vettovaglie. Io mi sono già scannato mezza birra, che era una birra di un certo livello, però questa canzone adesso hai mandato giù il boccone, possiamo fare la trasmissione, ok? Allora,
1: sono tornato, mi stavo ammazzando.
0: Ecco, infatti hai esagerato proprio. No, volevo dire, ma questa canzone, ma hai capito di che cosa tratta? Siamo noi, no? Cosmo Radio stasera vogliamo fare questo. Per etere dobbiamo amplificare questo sfriccichio che c'è dentro ognuno di noi. Magari in qualcuno è già bello presente, pulsa forte, in qualcun altro no. Anche perché gli anni passati sono stati veramente apocalittici, ok? E apocalittico che cosa vuol dire? Apocalisse è
1: la fine del mondo.
0: No, non è vero. L'apocalisse è il sollevamento di tutti i veli, quando tu vedi il vero, ok? Che sia brutto, che sia bello, però lo vedi così com'è, ok? Tutto quello che è successo, non voglio rivangare, ok? Ma è servito a molti per emanciparsi spiritualmente, no? Non pensi?
1: No.
0: Anche tu stesso, io penso che sei molto cambiato rispetto a 10 anni fa.
1: Sicuramente.
0: Rispetto ai 10 anni prima anche, cioè molto di più, no? Per cui questo è proprio, ci sta come il cazzo sui maccheroni, è il momento giusto per entrare in una nuova era, poi così sfolgorante, così bella, splendida, lucente.
1: Beh, mi dai un aggancio perché anche da punti di vista musicali ci sono stati dei cicli, non sono comparabili proprio con il cambio di era, tipo l'era dei pesci con quella dell'acquario che si aprirà in un tempo ancora non ben definito, ma è prossimo e le prime vibrazioni si vedono già. Ma anche da un punto di vista musicale, negli anni 90, anzi dalla metà degli anni 80, ci fu veramente un cambio di musicalità anche per quello che era il sentire che avevamo noi ragazzi. E dico questo perché Bruno nel weekend mi ha mandato un video di locali della Riviera Romagnola. Negli ultimi periodi abbiamo fatto molti scambi culturali di queste cose qua, dove appunto c'era questo tipo di persone che modificava il suo modo di divertirsi andando in locali di un certo tipo, con un certo tipo di musicalità.
0: Ricordi tu che c'è una mente fotografica e rispetto alla mia veramente eccezionale, però ricorderai che nel video che ti ho fatto vedere, in quello speciale dossier di Rai 2,
1: sì,
0: ok, del 1990, penso che fosse inverno, adesso non ricordo bene, c'ero anch'io,
1: sì,
0: lì
1: era inverno perché
0: solo
1: era brutto tempo,
0: solo che io scappavo dalle telecamere, vabbè, erano altri periodi. A un certo punto intervistano vari personaggi di quella mattinée, ok, c'è una ragazza toscana, ci sono parecchi toscani lì, visto che c'era un legame.
1: Ti mando mio babbo.
0: No, non quella. C'è una ragazza che fa un discorso sul quando vieni qui, che cosa fa? Allora dice: ma questa è la vita.
1: Ah sì, perché dice: io durante la settimana sto,
0: esatto,
1: sotto pressione, devo fare quello che vogliono gli altri. Quando vengo qua faccio quello che voglio io.
0: Esatto.
1: Non devo rendere conto a nessuno.
0: E vengo qui perché? Perché io qui sto bene.
1: Perché ci sono tante altre persone che la pensano.
0: Esatto,
1: come me.
0: Faccio, mi diverto, sento quello che mi piace, sto con gente che ha la stessa mia vibrazione.
1: Vengo qui per vivere il mio sogno dorato.
0: Esatto. Che poi sembra, dici, ma come, guarda, sono delle fattanze da discoteca. Ma no, sono dei giovani in un momento in cui riescono comunque a trovare. Siamo in anni dove si lavorava molto, si produceva, bisognava essere competitivi, ok? Quando entravi nel mondo del lavoro, qualsiasi cosa.
1: Il lavoro bisogna prenderlo quando c'è.
0: Esatto, ok. Lì invece cosa c'era? C'era un altro mondo, era un'altra vita, qualcuno che si ricavava un'altra vita, che per altri dice: sì, ma vai in discoteca, cioè non è niente di particolare. Però erano discoteca la mattina. Già vedi che rompi gli schemi, vedi che non è la stessa cosa. Tant'è che dopo qualche anno, non troppo, un giorno, ok, il proprietario ha deciso, che tu conosci, oltretutto che hai conosciuto perfettamente, con cui hai lavorato, il proprietario ha deciso basta, le cose belle devono finire. E infatti lui, io adesso sul momento ero molto arrabbiato, perché capirai, no? Dice, cioè il paradiso te lo chiudono. Dice,
1: mi stavo divertendo, mi stacchi,
0: esatto,
1: la musica.
0: Esatto, ma adesso capisco perfettamente che cosa ha fatto. Cosa ha fatto? Quando era nell'apice della bellezza e cominciava ad essere troppo conosciuto, cominciava a venire troppa gente che era spinta solo dalla curiosità.
1: Sì, diventava tronfia la cosa.
0: Diventava, non era più, non aveva più quell'energia.
1: Non era più di nicchia.
0: L'ha fatta finire.
1: Certo.
0: In modo che tutti quelli che c'erano se lo ricorderanno sempre com'è, ok?
1: E guarda, il proprietario di questa discoteca qua mi ha avvicinato.
0: Stiamo parlando di Gianluca Tantini.
1: Gianluca Tantini,
0: che è il proprietario del Matis, è stato dell'Etos, dell'Ecos,
1: però
0: Victis.
1: In quel periodo lì è stato un fautore, un promotore di quella che era la nuova onda musicale.
0: Ha portato gli U2 in Italia, ha fatto delle cose anche molto importanti. Vabbè, comunque.
1: E in quel periodo lì, appunto, in quegli anni lì, ha trasmesso, c'era un passaggio dal post-punk, si passava alla New Age, al Romantic Pop, queste cose qua. E c'è un pezzo di un gruppo inglese fantastico, di cui sentiamo solo un piccolo accenno, perché dobbiamo comunque stare nei tempi, e voglio assolutamente mettere un'altra canzone di un nostro amico, parlando di fratellanza, Brotherhood.
0: Certo, metti quella la prossima. Allora
1: adesso metto prima quella dei Simple Mind, prima metto il New Gold Dream, ma ne sentiamo pochi minuti, poi chiudiamo col pezzo,
0: chiudiamo
1: di Simone.
0: Con quella là, perfetto, così magari lo avviso che dico stiamo per mandare una tua canzone,
1: digli che si sintonizzi.
0: Vai
1: andiamo con New Gold Dream 81 82.
0: Bellissimo.

0: No, ma hai capito, Sergio? Non so se hai sentito. Hai parlato di New Age, no? Giusto?
1: Esatto.
0: Cioè, una nuova età, una nuova... Ok, bene. Poi, lui cosa dice? New Gold Dream. Praticamente loro sono la stessa cosa di quelli di Woodstock, di Joe e tutti i
1: traslati nel tempo.
0: Esatto, nella loro epoca. E poi il discorso che ti facevo prima, adesso siamo nel 2026, siamo molto più vicini all'era dell'acquario e dobbiamo comunque manifestare a nostro modo questa cosa. Loro come sono usciti dalla dualità? Woodstock, te l'ho detto prima. Questo che sta andando, chiaramente anche loro hanno fatto il loro per uscire. Per cui, attenzione. Attenzione, hai messo su della musica, ma come fai a scegliere la musica così bene? A fare licenza media con i pezzi giusti?
1: Beh, perché mi viene naturale, mi piace molto creare una complicità, cerco di proporre una scaletta che mi dia modo di fare un ragionamento che porti da qualche parte, non cose campate in aria. Non stiamo parlando della giornata mondiale del carciofino, hai capito? Qui noi stiamo parlando di era dell'acquario, ma vi voglio dire, perché siamo in chiusura e voglio virare brutalmente portando con me Bruno e Simone verso la conclusione, perché siamo ai 27 e la questione è questa: le ere astrali. Noi stiamo per abbandonare l'era dei pesci e andiamo nell'era dell'acquario. Cos'hanno queste di caratteristica queste ere? Vanno al contrario. Non vanno come i simboli dello zodiaco, vanno al contrario rispetto a loro. Quindi dopo l'acquario passeremo all'era del capricorno. Vi anticipo già che né io né Bruno ci saremo, perché siamo impegnati con la radio, non per altro.
0: So. No, tu sei un capricorno proprio, io sono un ariete, ciao. Sicuramente, però prima parlavamo anche di questo, vedi? Bisogna rompere gli schemi. Io credo che, anzi, sono sicuro che ci sarò e ci sarai anche tu, perché comunque credo nel fatto della continuità della vita, della reincarnazione, per cui me le devo vivere tutte le ere. Adesso però è un momento speciale, è un dono, siamo in un momento dove siamo veramente vicini. Pensavano di esserci a Woodstock, questi della New Age si sentivano già dentro, noi siamo proprio immersi fino qui, dobbiamo solo dare un cuccettino e via.
1: Voglio solo dirvi questo: la canzone che vi mettiamo adesso e con la quale poi andiamo a salutarci, dobbiamo stare dentro i tempi necessariamente, è un brano di un gruppo, di un nostro amico, un grande amico della radio, un grande musicista. Loro si chiamano i Malasarta. Questo pezzo apparentemente può sembrarvi una filastrocca, ma è più profondo di quello che voi crederete
0: e va all'indietro.
1: Ascoltatelo bene, perché dopo di questo andremo in sigla. Vi do appuntamento a lunedì prossimo con una nuova puntata di Licenza Media Accademia di Musica e Parole. Vi ricordo di guardare sulla pagina Facebook per prendere il podcast e mando subito la musica, perché non mi voglio arrovellare troppo.
0: Va bene. Qui. Ciao, ciao.
1: Bruno, grazie per essere venuto.
0: Grazie a te, è un piacere. Saluto a tutti e insomma, ascoltate sempre Licenza Media, che è un bel programma, ma anche tutti gli altri. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

Su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: spesi.
1: Parlano per me,
2: parlano per te,
1: parlano per te,
2: parlano per me,
1: parlano per noi,
2: parlano di noi,
1: parlano di noi,
2: parlano per noi,
1: parlano per me,
2: parlano per te,
1: parlano per te,
2: parlano per me,
1: parlano per noi,
2: parlano di noi,
1: parlano di noi.

0: tornerai a vedere adesso.
1: Sì. Smetterai di vedere quando entriamo là.
0: Metti questo, lo metto io. Adesso tanto vedrai, poi non vedrai più da un certo punto.
1: Ci vedi, ma comunque.
2: Vabbè, accetto.
1: Ci vedi?
2: Sì, un pochino sì.
3: Ma io vedo ora.
1: Sì, adesso vedi.
3: E allora che cazzo serve se vedo?
0: È che fra un attimo smetti di vedere.
3: Solo perché mi vuoi tenere la mano.
1: Esatto. Sei pronto?
2: Vai.
3: Perché ci teniamo per mano?
0: Qua davanti a te, tocca con le mani.
3: Ok,
0: entra dentro. Hai davanti una porta. Entra dentro.
4: Oh, ma mamma mia, ma sono da solo in sta cosa?

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Bellissimo. Adesso noi andiamo a mangiare. A dopo.
2: Che pazzesco.
3: No, ma io lo sapevo, vedi?
4: Sono quelli che andavano a pescare.
3: C'ero di verme dentro. Ma io veramente nel mio videoclip devo avere tutte quelle clip lì di del c***o.
5: Esci Marco!
6: Quante ore sono secondo te?
7: Vero. Quanto tempo è passato?
8: Pensavo che il tempo scorresse più lentamente. Ok. Invece...

0: What's up, man? Run DMC, man. We ready to rock the house.
1: Run DMC, Jessica? No, no. Run DMC. I know, honestly. You don't know Run DMC? No, no.
2: Here we go, bitch. Tricky do rap for rap, do rap for rap. This right on time is tricky. Tricky, tricky, tricky. Huh.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of.